è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto.
1: 5 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Basio su Basio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

cade la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: su Basio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

mercoledì 15 luglio in cui siamo tutti svegli? Qualcuno, sicuramente sì. Bentrovati da parte di Ignazio Failla sulla vostra Radio Subasio. Oggi stiamo insieme fino alle 9, ok? Quindi puntata lunga in cui avremo modo di parlare di tante cose, ma di una in particolare che ho selezionato per voi e cercare di capire che cosa ne pensate. C'è tempo, quindi adesso non ci accavalliamo, non facciamo cose in più, passi più lunghi della gamba, che poi magari a una certa età come la mia è un attimo che uno si fa, capito? Non siamo più elastici come una volta, dai. Però per mandare un messaggio vocale, ecco sì, su quello siamo bravi, 348 075 80 60, e leggiamo gli sveglioni della mattina in questa prima ora, coloro che saranno più veloci a inviare un messaggio e raccontarci dove stanno andando e come mai sono già dei nostri. Noi siamo specialisti soprattutto nell'accompagnarvi musicalmente, allora lasciate

0: le tre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60 075 80 60, e noi le suoneremo per te una dopo l'altra senza interruzione.
1: 075 80 60,
0: tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: 96 dell'anno che stiamo già passando insieme qui su Radio Subasio. Oggi è San Bonaventura, il sole sorgerà alle 5:50, tramonterà alle 20:43. Sole alto invece, altissimo, sempre sole, soprattutto dopo il mega concerto di sabato 4 luglio a Roma per Ultimo, che riascoltiamo su Radio Subasio con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un'emozione inaspettata, c'è Raff su Radio Subasio. Buongiorno a tutti ancora da parte di Ignazio, bentrovati.
1: Buongiorno Subasio, Giuseppe da Cirecchia.
0: Ciao.
1: Data che sono, penso che sarò il primo che ti manda il messaggio.
0: Vero.
1: Puoi fare un saluto a mia moglie che sta qui con me, che stiamo andando a lavoro.
0: Status.
1: Si chiama Maria Assunta.
0: Certo.
1: Grazie di tutto.
0: Ciao Maria Assunta, grazie a te Giuseppe. Dai un colpo di tosse. Schiariamo la voce stamattina. Forza, su, su, su. Taylor Swift con Opalite su Subasio. I had a

0: giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.
2: È l'inizio di questo mercoledì 15 luglio 2026. Possiamo dire che siamo lì, ormai l'estate è proprio nel clou. Allora sì, diciamolo, perché la musica lo dice, eh. Baby K, Tuca Macarena.

Giulio Cesare, 5:39. Buongiorno, bentrovati ancora da parte di Radio Subasio. Abbiamo un po' di saluti da fare, oltre a Sabrina, Gianni che sono in giro, c'è anche ci sono anche Daniele, Enrico, Sabrina e Alessio. Il numero ve lo dico così almeno lo potete utilizzare: 348 075 80 60. Anche Marco da Firenze, ecco, per inviare i vostri messaggi vocali, per scrivere quello che volete, trattate questo numero insomma come un numero di famiglia, va bene? Noi pensiamo alla musica, quella dei Pinguini Tattici Nucleari. Questo è Pastello Bianco.

0: The Verve con The Swiss Symphony. Che mattina, che bella mattina che stiamo passando insieme qui su Radio Subasio. Poi la musica è bellissima, lo è sempre, però non so se a voi capita che ci sono certe mattine in cui siete più predisposti a sentire qualcosa o qualcos'altro.
1: Buongiorno Radio Subasio. Ciao Ignazia, sono Carla da Civitavecchia. Ma come si fa a non essere dei vostri?
0: A quest'ora si fa.
1: Non è che so, sonnambula, ma dormo proprio poco e mi fate tanta compagnia durante le faccende.
0: Ma che fai a quest'ora?
1: Della prima mattina.
0: Cioè tipo, per esempio?
1: Chiaramente giardinaggio.
0: No, non dire chiaramente.
1: Perché... Buona giornata a tutti voi, un abbraccione e un saluto a Vera.
0: Sì, ciao. La salutiamo, che torna settimana prossima. Dico non dire chiaramente, Carla, perché non è che tutti a quest'ora, se vado in giro e hanno un giardino, stanno praticando, credo, poi non lo so. The Color.

0: minuto alle 6 del mattino, sentiamo il meteo di questo mercoledì.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Il veloce passaggio di una perturbazione oggi porterà un po' di temporali al nord, quindi dopo una mattinata piena di sole nel pomeriggio nuvole in aumento al nord con temporali sparsi sulle Alpi e localmente qualche temporale anche sulle vicine pianure del Piemonte, tanto sole nel resto del paese, poi in serata rovesci e temporali bagneranno gran parte del nord risparmiando solo le coste della Liguria. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso comunque intenso da nord a sud praticamente in tutto il paese, in Sicilia e Sardegna addirittura punte di 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Lucio Dalla su Radio Subasio. Attenti adesso a quello che sto per raccontarvi, perché vi porto in Cina innanzitutto. C'è questo ragazzo, ecco, di quanti anni sarà? Tipo 24 anni, ecco. Allora, questo ragazzo è cresciuto con un'idea piantata in testa, un'idea che non è arrivata dal nulla, gliel'ha inculcata il padre, cioè che non stanno benissimo a livello monetario, che quindi a casa i soldi non ci sono, anzi ci sono pure un bel po' di debiti. Questo glielo diceva in continuazione, l'attività andava male, insomma, questo ragazzo ci ha creduto e quindi si è comportato di conseguenza, ha studiato con molto impegno, non ha preteso nulla, viveva in un appartamento normale come i suoi compagni. All'età di 24 anni, fresco di laurea, il padre lo porta a visitare un'azienda, così come per fargli conoscere il mondo del lavoro. E una volta arrivati lì, gli confessa tutto, cioè che quella fabbrica è di proprietà della sua famiglia, che produce snack piccanti, peraltro credo i più famosi della Cina, quindi è una roba che fattura centinaia di milioni di yuan ogni anno. Per quasi 20 anni glielo aveva tenuto segreto. Ora, non per cattiveria, il padre l'ha fatto per una scelta precisa, voleva un figlio che studiasse, che sapesse cosa quanto costa la vita, prima di sapere poi che tipo di conto in banca avesse. Oggi questo ragazzo lavora nell'azienda del padre, nel reparto vendite online, e la storia in Cina ha fatto discutere, perché c'è chi dice che quel padre ha fatto bene e chi trova invece esagerato tutto questo. Io vorrei sapere la vostra. I messaggi vocali al 348-075-8060, che ne pensate? Secondo voi ha fatto bene il padre, sì o no? Dite pure.

0: Madonna su Radio Subasio. Noi invece facciamo seriamente stamattina. No, non è vero, non sia mai, poi non sono la persona adatta. Siamo in Cina, come vi raccontavo, la storia di questo padre e di questo figlio, che sembra più presa da un film, ma è vera. Cioè, il figlio tenuto all'oscuro fino all'età di 24 anni, una volta laureato, di essere abbastanza benestante, di avere una bella fabbrica che produce e fattura tantissimo in Cina, di proprietà proprio della sua famiglia. Il padre l'ha cresciuto dicendo che non avevano niente, anzi addirittura che avessero dei debiti abbastanza forti, grossi, e quindi lo ha, tra virgolette, invitato a studiare, a non pretendere nulla, a vivere in maniera molto molto molto modesta. Ha fatto bene, ha fatto male? Sentiamo voi, 348 075 8060.
1: Buongiorno a tutti, Donatella da Brivia.
0: Ciao.
1: Ha fatto bene da un lato, perché ovviamente ha cresciuto un figlio umile e lavoratore. Dall'altro devo dire che sì, ragazzi, quando hanno l'età adolescenziale, 15, 16 anni, 17 anni, non conoscono il valore del denaro e quindi il sacrificio, è perché comunque la colpa, tra virgolette, è dei noi genitori.
0: Ok, questo è il punto di vista di Donatella. Vi dico anche che secondo me bisogna fare uno sforzo per mettersi nei panni del padre. Cioè, se voi aveste tutti questi possedimenti, stareste veramente zitti con i vostri della famiglia?

su Radio Subasio. Buongiorno ancora da parte di Ignazio. L'argomento di oggi, che è questa storia che vista da fuori potrebbe sembrare paradossale, l'assunto per coloro che sono appena arrivati: questo padre cinese che ha nascosto al figlio per 24 anni di essere benestanti, anzi ha raccontato la storia completamente contraria, dicendo che c'erano debiti, il figlio a quanto pare non viveva con loro, ma a scuola forse lì si vive fuori casa dopo un certo momento. Questa roba, insomma, lo ha spinto il figlio a studiare, a impegnarsi ancora di più per cercare di mantenere poi anche la famiglia quando sarebbe diventato grande, a non pretendere nulla, eccetera, per poi ritrovarsi invece possidente di una fabbrica che macina milioni di yuan, o se preferite di euro, così la rendiamo un po' più europea la storia, o comunque più vicina a noi. Vi ho chiesto se ha fatto bene, se ha fatto male. Un consiglio mio spassionato: è una roba leggera, non state lì a fare trattate di sociologia, anche perché voi mandate messaggi di 3 minuti, poi qui bisogna lavorarli per essere radiofonici. Però fate voi, fate.

0: Buongiorno, buon mercoledì da Radio Subasio. C'è una canzone che parla di chi tradisce, ma anche di chi viene tradito. Ma in maniera leggera, tant'è che Cioffi, nella sua Carmela, a un certo punto dice: ma chi se ne frega?
1: Radio Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: sì, lascia che sia amore, Let There Be Love, Simple Minds, da 91 su Radio Subasio, nella mattina in cui stiamo parlando di questo padre che ha tenuto all'oscuro il figlio fino all'età di 24 anni dei loro possedimenti. Lo ha cresciuto, diciamo, nella quasi povertà. Gli ha raccontato addirittura, anzi, di avere dei debiti come famiglia. Invece poi possidenti di questa azienda che invece fattura tantissimo, che produce una roba in Cina che a quanto pare va tantissimo. Ho chiesto a voi se ha fatto bene o ha fatto male, perché il figlio nel frattempo si è impegnato tanto, no, per poi mantenere la famiglia. Sentiamo, dai.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno Subasiani, Massimiliano da Anzio.
0: Ciao.
1: Secondo me ha fatto benissimo, così gli ha fatto capire il valore di ciò che poi un domani dovrà gestire. Radio Subasio.
0: Grazie mille Massimiliano. Chi altro?
2: Buongiorno Antonio da Roma.
0: Ciao.
2: Papà, se stai ascoltando la radio, ormai ho 40 anni, poco di che c'è un bisogno di pure noi. Fai come il padre di sto ragazzo, io ci credo ancora.
0: Beh, effettivamente, se ci pensi, lui ha aspettato solo 24 anni. Il nostro amico le ha passati di 40, dice: se c'è, io ci sono. Vabbè, raccontatemi voi, 348-075-8060 il numero per i vostri messaggi vocali o scritti, se preferite. Alla musica di questa mattina del 15 luglio ci pensiamo noi, come sempre, di Radio Subasio. Grazie di essere dei nostri. Cesare Cremonini con Marmellata 25 da riascoltare.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
3: Il primo è stato, volevo dire, Fabrizio De André,
2: altro grandissimo.
4: Grande Fabrizio.
3: Allora, Fabrizio ci ha portato a Milano e ci ha detto: fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica.
4: Facciamo questo contratto con questa etichetta discografica.
3: Facciamo.
4: Siamo andati, abbiamo fatto il provino. E come siamo andati?
3: Non siamo piaciuti
4: a nessuno.
2: Però Fabrizio De André ha detto una cosa: ha detto, questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
3: No, il genovese,
4: genovese
3: ha detto,
4: genovese
3: diciamolo come insieme: voi. Questi di musica
4: non capisciano in Berlino.
2: Ecco. Tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria, che
4: sì,
2: vi accoglie sempre con grandissimo affetto, e anche questa è una cosa,
4: sì,
2: molto bella.
4: Ha finito
2: bella.
4: Con andate avanti che comunque avrete successo.
2: E in effetti ci ha preso, perché insomma sono 60 anni che cantate,
3: sì,
2: in giro per il mondo, e lo state facendo anche in questo periodo.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

0: quanto è bello, quanto è grande il mondo insieme a te. Max Pezzali su Radio Subasio, quasi al termine della nostra seconda ora insieme. Vi ricordo che oggi vi accompagno fino alle 9 del mattino parlando di questo papà cinese che ha tenuto nascosto al figlio il fatto di essere ricchi, così che il figlio potesse crescere in un'altra maniera, insegnandogli alcune cose. Allora ho chiesto a voi, al 348 075 80 60, che ne pensate, da quale parte vi schierate. Ha fatto bene o ha esagerato a tenere nascosto fino all'età di 24 anni il fatto che non fossero poveri e nemmeno indebitati, ma addirittura con un'azienda che funziona benissimo?
1: Buongiorno.
0: Giorno.
1: Ma non lo so, mi sembra una cosa strana. Questi, poche parole, per 24 anni hanno vissuto una vita, non dico misera, ma quasi, pur essendo benestanti.
0: Sì.
1: Non lo so, la trovo una scelta un po' particolare, insomma.
0: Beh, sicuramente non è una cosa di tutti i giorni, non succede tutti i giorni, strano è strano. Sentiamo qualcun altro.
2: Eleonora da Chiuggi.
0: Ciao.
2: Credo che se avesse dato al figlio semplicemente una buona educazione non ci sarebbe stato bisogno di questo modo estremo,
0: sì,
2: di comportarsi, secondo me, anche perché a questo punto mi viene da dire: la lealtà e l'onestà così è stata insegnata al figlio.
0: Ah, vedi che non ci avevo riflettuto su questo aspetto. Hai ragione, perché il figlio è cresciuto sotto l'elgida della bugia. Mamma mia, quante ne sapete e quante cose abbiamo da dirci nelle prossime due ore. Con

0: Subasio ci porta all'appuntamento con le breaking news di TGCom 24, pochi istanti alle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Terremoto politico sulla legge elettorale, i franchi tiratori affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Premier Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sicurezza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Dietro front di Trump sull'annunciata tassa del 20% per attraversare Hormuz, allo stretto in fiamme tra i raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, al via intanto i colloqui tra Libano e Israele a Roma. 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Le vittime trovate in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Italia rovente, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Previsti anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei. Questa sera Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. 3 km di coda sulla 32 Torino-Bardonecchia. Il traffico è congestionato tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Si lavora al ripristino dopo un incidente per un veicolo in fiamme sulla A26 dei Trafori tra Borgo Manero e Romagnano in direzione Genova-Voltri. Code sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Proseguendo sul tratto urbano della A4, code tra Monza e Cormano in direzione Torino. Si è verificato un incidente invece sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Infine sulla statale 439 diramazione Sarzanese-Valdera ci sono rallentamenti per lavori in corso tra Spedaletto e Vicarello in direzione Roncolla, statale 68 di Valcecina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Su Radio Subasio per iniziare la terza ora insieme. Ciao da Ignazio, ben arrivati. Se invece siete dei nostri solo da qualche minuto, noi qui dalle 5 che baccagliamo, che dibattiamo su argomenti che riprenderemo anche per le prossime due ore che ancora abbiamo da passare insieme. Un saluto particolare a chi proprio stamattina non ce la sta facendo. E vabbè,
1: succede. Sono notti calde queste, che magari uno passa così, capito, a sventolarsi invece che dormire. Tra poco l'oroscopo, ora Morandi e Alessandra Amoroso.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, prontissimi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna e il leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore, energia, entusiasmo e vitalità tipici dell'elemento fuoco. Clima ideale per divertirci, rinsaldare il rapporto, rappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta o niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli, soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere solo per il gusto di farlo è fortissima. Come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze, muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà, a onorare i nostri impegni con efficacia. Teniamo gli occhi aperti, guardiamo con disincanto la realtà, in ciò che ci circonda troviamo le risposte. Leone, la luna sostiene tante stelle a nostro favore, queste ci forniscono determinazione e intuito, capaci di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Mantenendo il nostro baricentro avanziamo con passo sicuro, in società e tra gli amici ci facciamo notare. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Con efficacia e senso pratico risolviamo una situazione delicata nell'ambiente di lavoro. Che soddisfazione! Bilancia, la luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera, con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo recuperiamo il buon umore, la sicurezza nel nostro fascino e risaliamo a grandi passi la china. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai ha la voglia di attenzione e visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà nonostante il disfattismo dello stato d'animo. Non è salutare rimuginare. Sagittario, è un mercoledì tutto da vivere grazie alla congiunzione Luna-Giove. La fortunata connessione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore. Acquario, stare da soli ci fa male, senza un amore generoso che dà calore ci sentiamo smarriti, ma per volare abbandoniamo a terra il bagaglio pesante del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo, spieghiamo le nostre ragioni. Finiamo con i pesci. Lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. C'è solo un pianeta fuori posto, ma nel vivere nella contraddizione sperimentiamo un'armonia mai provata. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

È tempo di scrivere i vostri auguri di compleanno se qualcuno in questo 15 luglio festeggia al 348 075 80 60, con tutto quello che volete far sapere. Mi raccomando, scrivete 348 075 80 60. Rileggiamo tra poco in diretta su

16 marzo e Laura Pausini con Achille Lauro che abbiamo risentito su Radio Subasio nel momento in cui arrivano i vostri auguri di compleanno al 348 075 80 60. Io parto sempre da tradizione nel weekend con coloro che si fanno gli auguri da soli, e allora li facciamo noi, tutti noi di Radio Subasio, a Antonella di Palestrina, Elisa di Firenze e poi anche a Deborah da Santo Stefano Magra in provincia di La Spezia. Auguri! Marinella da Milano vuole fargli auguri di buon compleanno al nipotino Mattia che compie 5 anni e insieme a lei anche la mamma Dora, il papà Stefano, le sorelline Sofia, la sorellina Sofia, gli zii e i cuginetti. Ti amiamo, meraviglia. Tanti auguri alla nostra Amy da Daniele, Enrico, Sabrina e Alessio. Flora da Terracina dice: oggi è nata, nato il mio primo grande amore, Alessia Carmen. Buon compleanno, amore di mamma. Per il nostro Leonardo Bricconcello imprevedibile per i suoi fantastici 6 anni da Spider-Man e poi tutta la famiglia. La nonna Cinzia, zia Fede, zio Darius Crystal Pelosa e cuginetto Fagiolino. Ti voglio bene una cifra. Tantissimi auguri di buon compleanno a mio figlio David, 19 splendidi anni. Ti auguriamo di realizzare i tuoi desideri. Credi sempre nei tuoi sogni, la tua mamma. Tanti auguri a colei che ci fa sempre sorridere alla vita. Buon compleanno Mara, ti vogliamo bene. Anna e Maria Rosaria da Tor San Lorenzo. Auguri a mia cognata Maria per il suo compleanno, da me e da tutta la nostra famiglia. Maria da Napoli. Oggi compie gli anni anche Brigitte Nielsen e poi Rosalinda Celentano, Aida Jespica e Laura Chiatti, l'attrice, e poi un grande compositore e percussionista che insomma negli anni 80 abbiamo ascoltato e riascoltato. Questa per esempio è dell'84. Vogliamo festeggiare Tony Esposito che oggi compie gli anni? Ma certo che sì, e lo facciamo con forse la più famosa tra le sue, Kalimba de Luna su Subasio.

0: questa è la canzone giusta per fare gli auguri a Mimmo e Rita, che oggi compiono 26 anni di matrimonio. Auguri a noi, scrive Mimmo. Una vita senza te, Rita, io non la riesco a immaginare. Ti amo da morire.
1: Wow, che meraviglia, auguri.
0: Ciao Irene da Todi, saluto anche Aurora che oggi compie 18 anni, e un augurio in extremis, questo ti auguriamo il meglio da parte di Natasha, Jason e Franco. Torniamo all'argomento di oggi, quello che adesso sto per ribadirvi perché magari siete arrivati su Subasio da poco. Noi stamattina alle 5 ci siamo interrogati su una storia che ha del fiabesco, se andiamo a vedere, un po' film, sceneggiatura di una volta, perché siamo in Cina, un padre con una convinzione ben piantata in testa educa, cresce il figlio ricordandogli quasi tutti i giorni che sono poveri, che a casa i soldi non ci sono, ma che anche ci sono dei debiti addirittura. Questo continuava a dirglielo, e che l'attività che avevano di famiglia andava male. Insomma, sto ragazzo ci ha creduto e si è comportato di conseguenza. Ha studiato con impegno, non ha preteso nulla, ha vissuto in un appartamento molto molto molto modesto. A 24 anni, fresco di laurea, il padre lo porta a visitare un'azienda come per fargli conoscere il mondo del lavoro, e lì gli confessa che quella fabbrica è di famiglia, che produce uno degli snack piccanti più famosi della Cina e che addirittura, insomma, macina un sacco di soldi. Ora, il ragazzo lavora lì nel reparto vendite online e la storia in Cina ha fatto un po' discutere. C'è chi loda quel padre e chi trova esagerato questo tipo di atteggiamento. Ma vediamola dall'altra parte, cioè, se voi foste il figlio, come l'avreste vissuta questa rivelazione, questo miraggio da povero a ricco? 348 075 8060, aspetto i vostri messaggi vocali.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso, giovane sei tu.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
3: Io mi aveva dato 50.000 lire.
2: Tu che hai comprato, le mutande o i profumi?
3: Le mutande. Le mutande. Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
2: Le avesse la... quella volta si lavava le mutande.
3: Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

0: Le canzoni Fiorella Mannoia su Radio Subasio, quasi al termine della terza ora. Stamattina stiamo dibattendo, anzi lo state facendo voi e in maniera accalorata anche, devo dire, di questa situazione che abbiamo trovato in Cina, di questo padre che ha nascosto al figlio di essere benestanti per cercare di farlo crescere in un'altra maniera. Quindi gli ha negato il fatto di poter, non so, vivere una vita sicuramente più agiata di quelli che, di quella che hanno vissuto, millantando povertà e anche debiti. Allora sì, cosa ha fatto il padre lo sappiamo, ma voi da figli come avreste reagito a questa notizia? Poi quando a 24 anni lo stesso padre vi avrebbe poi detto: guarda, noi invece stiamo abbastanza bene, devo dire. Sentiamo. 3480758060.
1: Mio figlio da quando è piccolo che mi dice che prima o poi gli dirò che in realtà siamo ricchi, ma c'ha già 21 anni e ormai ricchi non siamo, non glielo dirò mai.
0: Ma sì, ma se lo siete diglielo a un certo
2: punto. Buongiorno, Nicola da Caserta.
0: Ciao.
2: Secondo me il papà di questo ragazzo l'ha vista lunga.
0: Perché?
2: Mentre gli ha insegnato i valori della vita, dopo mette la giacca e cravatta.
0: Ah, ok.
2: Per me questo è un insegnamento che dovrebbe andare quasi a tutti. Buona giornata.
0: Ok, quindi abbiamo una persona neutra, una persona che dice che il padre ha fatto bene. E da figli come vi sareste comportati?
3: Beh, sicuramente io alla fine lo accetterei, sì. Ah. Credo proprio che lo accetterei.
0: Bene.
3: Con l'accetta.
0: No!
3: Ciao Subasio!
0: No! Non c'ero arrivato!

0: soldi potevamo vivere meglio. Ne parliamo nell'ultima ora che ci rimane da passare insieme di questo argomento. Adesso pochi istanti alle 8, le breaking news di Digicom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, è il commento della Premier Meloni, che rivendica la scelta di aver tentato di reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. I franchi tiratori affossano l'emendamento di Fratelli d'Italia, che non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. La Russa replica, si potrà giocare un secondo tempo al Senato. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Dietro front di Trump sull'annunciata tassa del 20% per attraversare Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra i raid statunitensi e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, avvia intanto i colloqui tra Libano e Israele a Roma. Italia a rovente, oggi 7 le città da bollino rosso, domani saranno 15. Aumenta l'afa, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata, con picchi fino a 45 gradi, è previsto tra domani e venerdì. Allerta gialla per temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxi in pieno centro a Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Le vittime trovate in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. I mondiali di calcio, furie rosse in finale, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0 in Texas al Dallas Stadium di Arlington. La seconda semifinale questa sera, Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia all'Atlanta Stadium. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Subasio Collection.
2: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
3: Ogni canzone, un'emozione.
2: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 12 verso Genova code per un veicolo in avaria tra Recco e Nervi. Sulla A14 verso Taranto un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma 3 chilometri di coda per traffico tra via Togliatti e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A1 verso Milano 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valico, proseguendo 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Sempre sulla A1 verso Napoli 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri, rallentamenti per lavori tra l'incrocio San Martino d'Agri e l'incrocio Missanello, statale 92. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Radio su Basio.
1: Grazie per questo brano. Wow.
0: Ma figura, sì.
1: Mitici, unici.
0: Non devi ringraziare me, cara Alessandra, ma chi si occupa della musica qui di Subasio, che insomma sa assolutamente fare il mestiere suo. Buongiorno, le 8 e 9 minuti, bentrovati da Ignazio, dalla vostra Radio Subasio. E in questa giornata del 15 luglio, in giro per il mondo e nel corso degli anni, sono successe un sacco di cose. Partirei dal 1877. Il Regno d'Italia emana la legge che riforma l'istruzione, portando a 5 il numero di classi della scuola elementare. Diventano 3 invece gli anni della scuola dell'obbligo, con sanzioni per le famiglie che non lo osserveranno. Oggi è anche una giornata di divorzi eccellenti. Nel 96 il principe Carlo d'Inghilterra e Lady Diana sottoscrivono la pratica, si erano sposati nell'81, nel 2011, dopo 7 anni, tocca anche a Jennifer Lopez e Mark Anthony. 2018, giocando nel lago svedese Vidolstern, dove si trova in vacanza, una bambina di 8 anni trova una spada di era pre-vichinga. Credeva che fosse un bastone, stava per ributtarla di nuovo in acqua e lì la bambina, pensate, si è accorta che aveva un manico ed era appuntito. Tracciando un parallelismo con la spada di Re Artù, a questa bambina è stato attribuito l'appellativo di regina di Svezia. Ci è voluto poco, solo un po' di fortuna praticamente. 2002, a Bosco Trecase, siamo vicino a Napoli, un appassionato di ippica registra all'anagrafe il figlio nato 5 giorni prima con il nome di Varen, come il cavallo eroe degli ippodromi. Ma la madre è contraria, dicono le cronache. Ma va? Come mai era contraria la signora? Scusate.

successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

Negramaro su Radio Subasio, 8:17. Tocca a voi adesso, amici all'ascolto, platea smisurata, che non siete altro, scegliere una delle prossime canzoni che ascolteremo, anzi una canzone che ascolteremo nei prossimi minuti, il voice box di questo mercoledì 15 luglio. Basta inviare un messaggio vocale al 348-075-8060 in cui dite il vostro nome, il titolo della canzone che vorreste ascoltare. Prendetevi anche qualche secondo per raccontarci perché proprio quella potreste essere voi, sicuramente sarete voi i protagonisti del voice box tra poco su

0: dall'album Oltre, dagli il via, Claudio Baglioni, era il 90, siete su Radio Subasio con Ignazio ancora per più di mezz'ora, stiamo parlando di questo padre che ha tenuto all'oscuro il figlio di essere ricchi facendolo crescere nella povertà e anche in mezzo ai debiti che poi non c'erano. Tolto puoi scoprire che invece sono proprietari di una ricchissima ditta che produce della roba molto famosa in Cina, perché siamo lì. Se voi foste stati i figli, come l'avreste presa? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Irene da Cottanello.
0: Ciao.
1: Beh, io lo trovo proprio una cosa ridicola, ecco. Nel senso che, cioè, questo ragazzo magari non avrà mai fatto una vacanza, un compleanno, visto che gli hanno detto che erano pieni di debiti. Cioè, spiegare, insegnare, far capire che insomma il lavoro non si vive insomma solo di divertimento, cioè un'educazione appropriata, mi sembra una cosa non è giusto.
0: Ok, secondo Irene da Cottanello non è giusto. C'è una cosa che forse non abbiamo valutato, la differenza culturale che c'è tra la Cina e adesso diciamo l'Italia, insomma, ma in generale l'Europa, e probabilmente questa cosa da noi stride parecchio. Forse quello potrebbe essere un aiuto anche per cercare di calarsi nei panni sia del genitore che del figlio. Ma detto ciò, sapete che c'è? Emma e Fabri Fibra.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao, sono Cristina.
3: Buongiorno Radio Subasio, siamo Francesca, Giulia e Giulia da Roma. È possibile ascoltare Felicità Puttana dei giornalisti?

0: da parte vostra, di questi tre amici che sono in giro in questo momento, volevano proprio ascoltarla per avere quella sensazione di estate, di libertà. Bene, buongiorno a tutti, bentrovati ancora da Radio Subasio. Ed è Ignazio, stiamo dibattendo di questo padre che ha tenuto nascosto al figlio di essere ricchi per farlo crescere in maniera umile, per poi raccontarvi a 24 anni di avere un'azienda che funziona anche molto bene. Voi, se foste nella, diciamo, nei panni del figlio, come l'avreste presa? 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, io gli direi grazie per l'educazione trasmessa, un abbraccio, ciao.
0: Vedi, Vale. Propositiva, Vale, bene. Chi
2: ciao,
0: altro?
2: Buongiorno, Barbara da Roma. Avere ciao. Avuto un padre così, beh, sarebbe stato il top dei papà.
0: Ah, bene.
2: Colui che ti insegna, sì, l'educazione, il sacrificio,
0: sì,
2: tutto.
0: Sì.
2: Magari averci avuto un padre così, soprattutto poi per la fabbrica alla fine.
0: Ma come la fabbrica? Avevi fatto tutto un discorso bellissimo. Ci avevo creduto io, scusa.
3: Igna, fatto male, ma io me li godevo.
0: Ah, certo.
3: Tanto se nasci quadrato mica puoi morire tondo.
0: Quindi?
3: Che ho detto? Boh.
0: Vabbè, non fa niente. Mi piacciono le vostre domande esistenziali.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco perché insomma l'agenda è molto lunga. Però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: Cosa succede?
1: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Ma lei? Io
1: ah
2: no.
1: Lei, tu no.
3: Lui 80.
1: Tu di meno.
2: Io meno.
1: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante quest'anno.
2: No, ma
1: non si può dire.
3: Parliamo di età. Perché noi ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
1: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto?
3: Sempre. Grazie.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: questo dilemma. Siamo dalla parte del padre che ha nascosto al figlio di essere ricchi, quindi crescendolo, diciamo, in maniera molto molto molto modesta, per poi rivelare a 24 anni di avere un'azienda avviata e che lavora molto bene, oppure dalla parte del figlio che di tutto questo non sapeva nulla e si è impegnato a studiare pur di mantenere la famiglia poi in futuro. Sentiamo voi.
1: Benissimo l'educazione che dà il padre al ragazzo, a 24 anni dice dell'azienda, ma ormai il ragazzo lo sa benissimo che il padre c'ha l'azienda, c'è internet, c'è tutto. Questa è la mia opinione. Marco da Fontenuova, ciao, buona giornata a tutti e grazie della compagnia.
0: Grazie a te Marco, non so se è utile ricordarlo che siamo in Cina, che probabilmente alcune cose vengono vissute in maniera diversa.
2: Ciao Ignazio, io sono mamma, no, io non terrei nascosta una cosa del genere, poi perché farlo vivere in miseria? Margherita da Riccione.
0: Ciao Margherita, grazie mille.
3: Praticamente questo ragazzo è ricco due volte, perché ha imparato a vivere come una persona normale pur essendo ricco, quindi tanto di cappello al padre e in bocca al lupo per la sua vita. Ciao Samuele da Cingoli.
0: Bella, bella prospettiva Samuele, non ci avevo pensato, ricco due volte.
4: Buongiorno a tutti, io invece sto ancora aspettando che mio padre mi dica che siamo ricchi.
0: E magari te lo dice.
4: Sì, almeno, anche se vado al lavoro, ci vado con un altro spirito.
0: Certo, certo.
4: Ciao a tutti, Benedetta d'Ascoli.
0: Grazie Benedetta.
5: Tizi da Piano. Io gli dicevo, oi papà, ti posso dire una cosa?
0: No, no, va bene, è tutto chiaro. Grazie a tutti per aver partecipato in massa proprio in questa mattina di mercoledì. Adesso ritroviamo i Coldplay.

0: I Coldplay con Magic e qui su Radio Subasio, come per magia, signori.
1: Eccolo,
0: buongiorno. Stefano Pazzaniva.
1: Aspetta che devo recuperare la condizione del tempo. Che giorno è oggi?
2: Mercoledì.
1: Comunque, devo dire che ti trovo molto very athletic, ancora di più.
0: Ci proviamo, prima di cadere a pezzi.
1: Io sto ancora aspettando che tu mi dia una lezione di salsa.
0: Di ballo.
1: Di pomodoro.
0: Adesso guarda, quelle di salsa, da quando è arrivata Gloria Gallo, se ne occupa lei.
1: È bellissimo.
0: Io faccio altro.
1: Devo dire che provo anche un po' di invidia. Comunque mi impegnerò in questa settimana.
0: Posso chiederti che cosa ne pensi tu di questo argomento di cui abbiamo parlato oggi? Di questo padre che ha negato al figlio l'esistenza di un'azienda e di soldi in famiglia, facendolo crescere, tra virgolette, mettiamolo, in miseria. E lui si è prodigato, ha studiato, ha fatto, ha detto, insomma, e poi a 24 anni gli ha detto che hanno un'azienda che invece in Cina lavora benissimo.
1: Ma secondo me è giusto che ognuno trovi la sua strada. D'altro canto è pieno di esempi, no? Pensa a Sting,
0: sì,
1: che ha detto ai figli
0: che non gli
1: vi diseredo perché dovete trovare da soli la strada,
0: dovete andare a lavorare.
1: È molto educativo, certo. Poi io credo in casi di estrema necessità il genitore rimane tale, però stimolare.
0: Tu dici che Sting in caso di necessità non metta la mano al portafoglio?
1: Non
0: per
1: ne
0: aiutare.
1: Sarei così sicuro, però dirlo.
0: Però di soldi ce ne sono. Va bene, stanno con te fino alle 13, a partire dalle 9, grazie.
1: A frappè.
0: Noi invece ci sentiamo domani, sempre dalle 5 del mattino, puntuali qui su Radio Subasio. Le 9, le breaking news di TGCom 24.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale. La maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto. Contro il governo una trentina di franchi tiratori. Saltato l'accordo che era stato trovato ieri mattina nel centrodestra. Respinto l'appello della Meloni per evitare il voto segreto. Ha vinto la Palude. Serve una riflessione. Il commento della Premier. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Arriva la nuova stretta antimaranza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Passo indietro di Trump su Hormuz. Invece della tassa del 20%, ha detto, gli Stati Uniti faranno accordi commerciali con i paesi del Golfo. I droni marini, la nuova arma, e Axios annuncia. Il presidente americano ha detto a Netanyahu di ritirare le truppe israeliane da Siria e Libano. 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro a Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Le vittime trovate in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Caldo verso il picco, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, si arriva a 45 tra domani e venerdì. Oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Allerta gialla temporali oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei questa sera, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi instabilità in aumento al nord, velocemente attraversato da una perturbazione, quindi al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al nord con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, localmente qualche temporale anche sulle vicine pianure del Piemonte. Poi in serata acquazzoni e temporali praticamente su tutto il nord. Per quello che riguarda le temperature si farà sentire comunque un caldo intenso da nord a sud praticamente in tutto il paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulio Biagio Antonacci. Buongiorno, bentrovati amici di Radio Subasio dal Pozzo, come fino alle 13 in questo quindicesimo giorno del mese di luglio 2026. Come corre il tempo, basta con queste questi luoghi comuni. Corre il tempo, non esistono per mezze stagioni, fa caldo, appunto fa caldo, ci pensiamo noi a rinfrescarvi. Anzi, io comincerei subito con un pizzico di effervescenza dovuta alla canzone Camouflage, camuffata, mostrificata. E allora voglio darvi qualche indizio, a voi che siete arguti, per scoprire di quale artista ascolteremo una canzone mostrificata. Beh, di questo artista posso dirvi che è nato a Carrara, ma poi si è trasferito a Monza, e che il suo nome d'arte, che è un nome particolare, è in fondo l'anagramma del suo secondo nome. Boh, sembra quasi una sciarada. Il secondo nome di questo artista, che insomma ha una voce importante, particolare. Ecco, sul titolo della canzone, che è del 2018, anche qui se non ricordo male, posso dirvi che ha a che fare in fondo con un colore declinato al femminile. Basta. Diciamo che lo stiamo ascoltando in queste settimane con una novità molto apprezzata per questa estate 2026. Io so che voi siete arguti, avete già capito forse di chi si tratta, e allora scoprite anche qual è la canzone e subito di corsa al 348 075 8060 a dirci di chi si tratta e qual è il titolo della sua canzone. Siete pronti? 3, 2, 1, via.
2: You

0: piangere.
1: Le vibrazioni, raggio di sole, eccolo il nostro raggio di sole, si chiama Francesca, arriva da Pisa. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno a voi.
1: Cara Francesca, sei stata di una velocità imbarazzante e devo dire anche piuttosto arguta, perché questa volta i nostri tecnici avevano mostrificato molto bene la canzone. Francesca, intanto tu cosa fai nella vita?
2: Io lavoro in un negozio in centro a Pisa.
1: Oh, che genere di articoli vendi?
2: Articoli di pelletteria, valigeria, ah, un po' bello. Di tutto, dai portafogli, le borse, un po' di tutto.
1: Ah, molto molto bene. Allora, noi siamo pronti a scoprire di quale canzone si tratta. Intanto io ho dato qualche ragguaglio dicendo che il nome di questo artista, l'alias, è l'anagramma del suo secondo nome. Allora, io dico il nome normale, lui si chiama, tu questa cosa non la sapevi però, di la verità.
2: No, questa cosa non la sapevo. Allora, lui... mi avete preso all'approvvista.
1: Beh, non si finisce mai di imparare con noi. Il nome d'arte che tra un po' svelerò è lo pseudonimo di Filippo Maria Fanti, nato per l'esattezza a Carrara, quindi poi si è trasferito a Monza, ma lo pseudonimo che ha scelto è qual è? Dimmelo tu.
2: Chiama.
1: Brava! Bravissima, braverlima, aggiungerei. E ci voleva veramente arguzia e soprattutto amore per questo artista per capire quale canzone si trattasse. E qual è la canzone?
2: Nera.
1: Ma guarda, veramente ti batto le mani, complimenti, perché io non ci sarei arrivato. Grazie. Molto, eh? Complimenti. Ho capito. Grazie. Che è il tuo artista preferito questo?
2: Lo ascolto sempre molto volentieri. Sì.
1: Cioè, sentivo una certa conoscenza dell'argomento. Senti Francesca, sì. La tua estate come prosegue? Ti prenderai un momento di vacanza?
2: Dovrò aspettare i primi di agosto per andare proprio in vacanza.
1: Ah, vabbè, ci siamo quasi.
2: Sempre un po', qualche settimana,
1: paio di settimane. Ecco, ma cosa farai? Ti trasferirai? Ti sposterai? Andrai al mare? Oppure?
2: No, diciamo che le mie preferenze sono per la montagna, quindi andrò una settimana in montagna a prendere un po' di fresco.
1: Bene, allora ti auguro di passare una fresca estate, se poi la passi con noi ancora meglio. E a questo punto
2: molto volentieri.
1: Ti chiedo
2: sempre molto piacevoli.
1: Di trasformarti in conduttrice radiofonica. Me la presenti la canzone che arriva?
2: Qual è la canzone che arriva?
1: È quella che hai indovinata.
2: Ah, quella di ora.
1: Certo.
2: Allora, fra poco ascolteremo Nera del mai mitico Irama.
1: Ma sei bravissima. Io quasi quasi vado in vacanza e chiedo la sostituzione con te. Ciao Francesca! Buona estate!

0: Stop, dimentica Tiziano Ferro, Radio Subasio, arriva il momento. Quale momento? Il momento è sempre quello giusto per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere al 348-0758-60. Ne ho di saluti, è un po' di saluti. C'ho saluti per Francesca che ci ascolta e ci saluta da Cagliari, poi c'è Valentina che ci ascolta invece da Fara in Sabina, Giusi che ci ascolta dalla spiaggia di Ansedonia e mi dice è quasi ora di lasciarla perché questa mattina sono andato molto presto per cercare di cogliere il fresco. Fresco è una parola grossa, dice, ma insomma ora è quasi il tempo di togliere le tende. Vabbè, e noi invece non togliamo le tende, anzi aggiungiamo canzoni su canzoni, come questa novità tra Gabri Ponte e Jovanotti, si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il mio giorno più bello nel mondo, Francesco Renga. Ognuno ha un giorno più bello nel mondo, tipo quando trovi il lavoro che ti piace. Già, c'è un vecchio detto che dice: scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in vita tua. Eppure non sempre possiamo sceglierci gli ambienti di lavoro, che possono a volte diventare ostili. Ecco, noi questa mattina, nella prossima ora, vi approfondirò un tema che parte da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ribadito che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il dipendente che opera in un ambiente lavorativo ostile. E allora, partendo da questa pronuncia, vi chiederò se nel vostro lavoro subite o avete mai subito qualche tipo di ansia che reputate debba essere risarcita. Già, oppure non adireste mai le vie legali per problemi di questo tipo. Avete mai cambiato un lavoro perché avvertivate un ambiente ostile? Oppure lentamente vi siete adeguati? Un tema di grande attualità che riguarda tantissime persone che si ritrovano a vivere momenti lavorativi non proprio di serenità. Intanto, approfondite mentalmente e, se vi va, rendeteci non solo il vostro punto di vista, anche la vostra preziosa esperienza, come accade ogni giorno, al 348 075 8060.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sarà.

0: Broken Heart, Damiano Dalid. Ora l'informazione torna qui su Subasio con l'appuntamento delle 10.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Governo battuto sulla riforma elettorale. Decisivi 30 franchi tiratori, sospetti su leghisti e forzisti. Parla il ministro Lollobrigida, li cerco io. Ira della Premier nei riguardi degli alleati. Ipotesi di voto anticipato a giugno. Le opposizioni chiedono l'apertura della crisi di governo. Giro di vite contro le baby gang. Per combattere la movida selvaggia, stretta di piantedosi. Fermo preventivo a carico dei minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sicurezza. Tra le novità, la possibilità di applicare la misura restrittiva estesa alla polizia locale. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade. 8 anni dopo, una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani, è una nostra esigenza morale. Le vittime furono 43. Golfo Persico, nuova giornata di scontri. Gli USA bombardano le città lungo la costa, 7 morti. L'Iran prende di mira i mercantili, 4 feriti. La Casa Bianca revoca la minaccia di tassare il passaggio nello stretto di Hormuz. Petrolio ancora in rialzo. Dal 4 luglio risulta scomparsa una 15enne rumena allontanatasi dalla sua casa di Giulianova nel Teramano. Ricerca in corso sul territorio, ma si fa largo la pista di un ritorno nel paese d'origine dei genitori. La ragazza sarebbe stata aiutata da amici o conoscenti. Calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0. Dalle 21 ad Atlanta, Inghilterra-Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGcom 24.

Mina, porta anche la firma di Mike Bongiorno, in realtà solo perché questa canzone costituì la sigla finale di un reprise di Lascia o raddoppia. Il programma in sé non ebbe in quella nuova versione un grandissimo successo, mentre invece la sigla, beh sì, allora si usava molto sposare canzoni di artisti noti, soprattutto in ambito finale, a trasmissioni spesso di successo, insomma, erano altri tempi, quando uno dice altri tempi, altre dinamiche. Che anche. Buona mattina a tutti, sono le 10 da 9 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, il Pozzo come fino alle 13, a parlare di che? Beh, di canzoni sicuramente, la musica resta il leitmotiv di tutte le nostre giornate in vostra compagnia, ma anche con qualche spunto di riflessione che abbiamo già avviato anticipando di cosa parleremo a partire dalle 11, questioni che hanno a che fare con il lavoro, con gli ambienti di lavoro che possono in alcuni casi diventare tossici fino al punto da spingere un dipendente a licenziarsi. Tra un po' vi approfondirò il tema. Intanto però vi invito come sempre a far leva sul 348 075 8060 che rimane il canale privilegiato per parlare con chi vi parla sempre. Intanto ancora canzoni, ancora successi di questa estate 2026 con Marc Cremont per esempio insieme a Serena Brancale per Partenope.

Nord-Est, Elisa, Radio Subasio e il lavoro. Già. Avevamo promesso che ci saremmo tornati su questo tema che in una scorsa trattazione aveva avuto tantissimi riscontri. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il dipendente che opera in un ambiente lavorativo ostile, caratterizzato da tensioni, conflitti o comportamenti dei colleghi che generano stress, ansia e quindi danni alla salute. Secondo i giudici non è necessario dimostrare un vero e proprio caso di mobbing, è sufficiente che l'azienda non intervenga per prevenire o correggere certe situazioni. E allora intanto stamattina vi chiedo se siete d'accordo con questo pronunciamento, se poi nel vostro lavoro subite qualche tipo di ansia che reputate debba essere risarcita, oppure non andreste mai per le vie legali per problemi di questo tipo. Avete mai cambiato un lavoro perché avvertivate un ambiente ostile? Oppure lentamente vi siete adeguati? Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto scaldate i pensieri e rendeteceli, se vi va, con la vostra voce al 348 075 8060.

Baby K e i suoi successi, che sono indissolubilmente legati alla bella stagione. Poteva essere diversamente anche per la sua nuova proposta, e tu

si canta un po' così. Mario, cioè, ci vuole anche una certa voce. Blondie, ho un saluto da fare perché non smettiamo mai di notarli. I vostri saluti per Massimo e Francesca, che sono in viaggio verso la Sicilia, dicono, per le agognate meritate vacanze. E allora godetevele, amici miei, anche con Elettra Lamborghini.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

day. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: che
1: Bocelli trovato per vivere nella mattina in cui con voi stiamo parlando di risarcimenti lavorativi e siamo partiti da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il dipendente che opera in un ambiente lavorativo ostile. E allora vi ho chiesto se siete d'accordo con questo indirizzo della Cassazione, se nel vostro lavoro subite qualche tipo di ansia che reputate debba essere risarcita, oppure non adireste mai le vie legali per problemi di questo tipo. Ma vi è mai capitato di cambiare lavoro perché avvertivate un ambiente ostile? Oppure vi siete, seppur lentamente, adeguati? Ne parliamo al 348 075 8060.

0: Brevi di Tananai e Annalisa ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione, è quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Governo battuto sulla riforma elettorale. Decisivi 30 franchi tiratori. Parla il ministro Lollobrigida. Li cerco io. Ira della Premier nei riguardi degli alleati. Ipotesi di voto anticipato a giugno. Le opposizioni chiedono l'apertura della crisi di governo. Giro di vite contro le baby gang. Per combattere la movida selvaggia stretta di piante dosi. Fermo preventivo a carico dei minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sicurezza. Tra le novità, la possibilità di applicare la misura restrittiva estesa alla polizia locale. Golfo Persico, nuova giornata di scontri. Gli USA bombardano le città lungo la costa, 7 morti. L'Iran prende di mira i mercantili, 4 feriti. La Casa Bianca revoca la minaccia di tassare del 20% il passaggio nello stretto di Hormuz. Petrolio ancora in rialzo. A Bruxelles, incendio nella torre Oxy, 6 morti, tutti operai intrappolati in un ascensore. Nel cantiere dell'edificio lavoravano in 250, evacuazione immediata, ma c'erano i 6 dispersi, i cui corpi sono stati rinvenuti dai pompieri. Cause ancora ignote, si contano anche 2 ustionati gravi. Aumenta l'afa sull'Italia, oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna. Il culmine della terza ondata di calore è previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15. Temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia, Romagna e Veneto. Calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0, reti di Oyarzabal su rigore e di Pedro Porro. Dalle 21 ad Atlanta, Inghilterra-Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Un veicolo in panne causa code sulla 10 dei Fiori tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Segnalato un incendio sulla A30 Caserta Salerno tra Palma Campania e bivio per la A16 Napoli Canosa in direzione Caserta. Sulla A14 Adriatica un veicolo ha perso il carico causando rallentamenti fra Atri, Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Code per traffico intenso invece sul ramo Casalecchio dell'Adriatica tra il bivio per la A14 e l'Autosole in direzione di quest'ultima. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole e Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Rallentamenti per un incendio infine sulla statale 16 Adriatica a variante di Torre a Mare in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

La canzone che arriva nella sua vita ha avuto tantissime versioni, ma tra le più celebri si conta quella di Paul Young, che nel 1983 ne fece una hit internazionale, Law of the Common.

0: Summer Funk, naturalmente Francesco Gabbani, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di ambienti di lavoro. Siamo tornati su questo tema perché sappiamo un tema molto sensibile e su cui ci avevate già inviato molti punti di vista, molte testimonianze. Siamo partiti quest'oggi dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il dipendente che opera in un ambiente lavorativo ostile, per chiedervi se siete d'accordo intanto con questo indirizzo e poi se nel vostro lavoro subite qualche tipo di ansia che reputate debba essere risarcita. Ma vi ho anche chiesto se avete mai cambiato un lavoro perché avvertivate un ambiente ostile, oppure avete finito con l'adattarvi.
1: Sono Tatiana da Milano e ultimamente ho lasciato un posto di lavoro in una pasticceria in centro di Milano intendo, verso Piazza Wagner, via Buonarroti, da quelle parti lì. Ho lasciato appunto il posto di lavoro perché era diventato un lavoro insopportabile, in quanto vedevo che i miei colleghi in pasticceria rubavano un giorno sì e l'altro pure, riferivo al titolare e il titolare giustamente riprendeva i suoi dipendenti, appunto questi pasticceri, che mi hanno presa di mira, hanno fatto in modo di mandarmi via, mi hanno detto di ogni, di tutto e di più. Lavoravo al limite di denunciare queste persone, però quando ho lasciato il posto di lavoro sono rinata, sono ritornata a fare il mio lavoro da sarta come ho sempre fatto e non ho mai smesso. Mi va benissimo così, ho risparmiato in tranquillità, serenità, soprattutto ho lasciato un posto di lavoro da persone tossiche ma in tutti i sensi,
0: tossiche e tossicità di ambienti, alcuni ambienti di lavoro. Voi siete mai incappati in questo tipo di situazioni e come avete risolto? Avete lasciato oppure vi siete adattati? 348 075 8060. Radio
2: Subasio. Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere, Francesco.

0: Mi ameresti? Renato Zero, Radio Subasio. Stiamo parlando di complessità negli ambienti di lavoro, già ambienti ostili a volte, con questa pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito come il datore di lavoro possa essere chiamato all'esercizio del dipendente che opera in un ambiente di lavoro appunto ostile. E vi ho chiesto se siete d'accordo con questo indirizzo della Cassazione, ma soprattutto se nel vostro lavoro subite qualche tipo di ansia che reputate debba essere o potrebbe essere risarcita, oppure siete fra quelli che non adirebbero mai le vie legali per problemi di questo tipo. Ma avete mai cambiato un lavoro perché avvertivate un ambiente appunto ostile?
1: Sono Michela da Pisa. Dopo tanti anni, diciamo che sono riuscita a entrare nel mondo della scuola, è da 7 anni che ci lavoro come collaboratrice scolastica. Quest'anno purtroppo ho avuto dei vari problemi familiari, personali, e quindi mi sono dovuta assentare per un po' di tempo. Diciamo che chi sopra di me ha avuto da ridire convocandomi che avevo fatto troppe assenze, quando le mie assenze erano state sempre giustificate. Insomma, questo continuo attaccarmi ha fatto sì che io soffrissi di gastrite acuta, portandomi comunque al pronto soccorso e a fare dovuti accertamenti. Io sono dell'idea che io non andrei mai per vie legali, questo non lo farei, però sono anche dell'idea che prima di essere lavoratori siamo delle persone umane, dobbiamo essere rispettati proprio per questo. Come io rispetto chi è sopra di me, come io rispetto i miei colleghi, è giusto che venga rispettata anch'io come persona.
0: Eh già, forse manca anche un po' di cultura, al di là di quella che può essere una scala gerarchica che pure serve all'interno delle aziende, la capacità di saper trattare le persone come tali, prima che come meccanismi di a volte anche complicati ingranaggi aziendali.
2: Io ho cambiato lavoro 4 mesi fa, ero in un ambiente tossico dove era tossico dal titolare ai colleghi, non si lavorava più bene, e c'era una tensione. Ora ho cambiato lavoro, ho avuto il coraggio di farlo, ho 53 anni, sono contento, e se potessi tornare indietro lo rifarei prima. Non avete paura di cambiare lavoro, cambiate lavoro se non vi trovate bene, perché chi ha voglia di lavorare, sa lavorare, il lavoro lo trova. Graziano da Siena.
0: Graziano, non si allunga. Già, chi ha voglia di lavorare alla fine riesce in qualche modo a ricollocarsi. E voi? 348 075 80 60.

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: Un'eleganza innata, quella di Brian Ferry, qui in Kiss and Tell, sul finire degli anni 80, con questa carriera da solista rispetto alla sua storia con i Roxy Music. Sono le 11:37 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzo Vivo con voi a guidarvi tra le vostre esperienze, quelle che ci state conferendo dopo avervi offerto uno spunto di riflessione che ha a che fare con gli ambienti di lavoro tossici, sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito come il datore di lavoro possa essere chiamato a risarcire il dipendente che opera in un ambiente lavorativo ostile. Vi ho chiesto se siete d'accordo, se nel vostro lavoro vi è mai capitato qualche tipo di ansia legata appunto a delle ostilità oppure state vivendo questa condizione e pensate che dovrebbe esservi risarcita, oppure non adireste mai le vie legali per problemi di questo tipo. Ma soprattutto, avete mai cambiato un lavoro perché avvertivate un ambiente ostile?
1: Sono Giussi, chiamo da Frosinone. A proposito di come vengono trattati a volte i dipendenti in ufficio dal proprio dirigente, io ho avuto una brutta esperienza negli anni 90, tanto che ero presa di mira dal mio dirigente e praticamente sono andata in corso a un esaurimento, ho dovuto chiedere il trasferimento, ma il mio dirigente me ne ha fatte di tutti i colori. Adesso sto in pensione, ma se io all'epoca avessi avuto la possibilità del mobbing che è uscito in seguito, l'avrei fatto assolutamente, perché ne ho viste molte, molte angherie su di me.
0: Molte angherie subite, e in effetti, insomma, la legge sul mobbing ha cercato di porre rimedio a situazioni che a volte possono diventare davvero del tutto insostenibili e dannosi anche per la salute.
2: Emanuele da Selcinama, io ho cambiato solo 4 lavori e l'ho cambiati soltanto per migliorarmi sia dal punto di vista economico che degli orari per i figli. Credo che i licenziamenti siano dovuti più che mai allo sfruttamento che da nord a sud viene fatto in continuazione, soprattutto nei confronti dei giovani, ma anche dei meno giovani e delle donne. C'è troppo divario. Conosco gente che va a lavorare con un contratto part time e fa un full time da 12 ore e viene pagato metà il nero e metà contratto. Quindi io penso che molti posti di lavoro dipende dal datore di lavoro che il dipendente se ne va, e credo anche che ci siano troppe poche leggi che tutelano il lavoratore, o sono aggirabili dal datore di lavoro o non sono totalmente non applicate. Se uno cambia lavoro e si licenzia perché non si trova bene è un conto, ma se viene sfruttato fa bene ad andarsene via e anzi parlare male di quell'azienda.
0: Oserei dire che le leggi in realtà ci sono, il problema magari che devono essere rispettate.
3: Purtroppo ho subito mobbing ed è per questo motivo che dopo un anno che sono andati avanti a fare mobbing con questi titolari, dopo avermi detto battute fuori luogo con secondi fini eccetera, ho deciso di dare le dimissioni e quindi poi ho cambiato lavoro, e dopo averne cambiati 2 oggi penso di aver trovato quello che fa per me. Ciao Radio Subasio, grazie di dare voce anche a noi.
0: Ci mancherebbe, siamo qui per questo. E a voi è mai capitato? 348 075 8060.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: A proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto, stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale.
2: Sì.
1: E voi avete detto, noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
2: Sì, ci hanno cercato molte volte.
1: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
3: Ognuno è libero di fare quello che pensa, quello che sia giusto.
1: Voi avete detto no, quando arriverà finalmente la pace,
3: bravo,
1: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà,
2: due concerti.
3: Anche tre.
1: Allora,
3: ma
1: uno
3: ci deve essere la pace soprattutto.
1: Ecco, benissimo.
2: Uno grandi. A Mosca,
1: uno a Kiev
2: e uno a Kiev, ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
1: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto, allora.
2: Speriamo.
1: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire Ricchi e Poveri in queste due città europee.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Che tesoro che sei, Antonello Venditti, nella nostra mattina fatta di musica, di note, naturalmente, e anche di spunti di riflessione. Questa mattina abbiamo affrontato un tema molto sentito, che è quello del lavoro in ambienti ostili. Si è parlato anche di mobbing, che è un'altra delle situazioni in cui un lavoratore può ritrovarsi, e lì c'è anche una legge ad hoc proprio per evitare questo tipo di situazioni. Davvero molto spiacevole, che può avere delle ripercussioni non da poco. Ma al 348-075-8060 sono arrivati anche messaggi che vanno in una direzione diversa. Sentiamo.
1: Io sto dall'altra parte, nel senso, sono una datrice di lavoro e vorrei mettere una parola anche per noi, perché ok, sì, gli operai, si parla di sfruttamento, di tante cose, ma dal mio punto di vista loro hanno il coltello dalla parte del manico, perché in qualche modo loro sono sempre tutelati, non li si può mandar via se non per una giusta causa, dopo lettere di richiamo. Non è facile se tu vuoi mandare via qualcuno perché magari non ti rende, ti dà dei problemi, non lo puoi mandare via così facilmente. Quindi non è vero che soltanto i lavoratori sono sfruttati, sono trattati male, eccetera. Anche noi datori di lavoro abbiamo le mani legate, e a volte ci dobbiamo tenere anche persone incompetenti, persone che fanno i danni, fanno a botte con gli altri colleghi, succede di tutto e di più, e dobbiamo sempre chiudere gli occhi, perché non è facile mandar via qualcuno. Simonetta d'Assisi.
0: Le ragioni degli uni, le ragioni degli altri. Sentiamo.
2: Sono Vanessa da Vicino Cattolica, e io ho lasciato proprio il mio lavoro, quel lavoro tanto desiderato da tutti a tempo indeterminato, il lavoro fisso, proprio perché mi stavo ammalando per come venivo trattata, e ho fatto il lavoro che ho sempre desiderato sin da bambina, e adesso lavoricchio, faccio la babysitter, ma sto sempre con i bambini, e guadagno pochissimo, ma quel poco mi ha permesso di ricominciare a vivere, quindi assolutamente sì.
0: Ricominciare a vivere.
3: Un consiglio: quando trovate questo ambiente di lavoro tossico, bisogna scappare subito. Io sono 3 anni che sto facendo di tutto per uscirne fuori da questo ambiente attraverso l'ispettorato di lavoro, e speriamo che ce la faccia. Manuela da Recanati.
0: Chiudo con una frase di Benjamin Franklin: in tempi in cui i rapporti di lavoro erano molto diversi, eppure lui teorizzava: essere umili con i superiori è un dovere, con i colleghi è una cortesia, con i subordinati è nobiltà.

0: L'informazione torna con l'appuntamento delle 12.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas e 22 anni per lo zio. Definitive le condanne riguardanti l'omicidio della 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Si era opposta a un matrimonio combinato. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade 8 anni dopo. Una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani. È una nostra esigenza morale. Le vittime furono 43. Tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula sulle preferenze elettorali. Parla Ciriani. Andiamo avanti per concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti col Parlamento risponde alla Camera, dove è in corso la seduta. Il voto entro venerdì. Golfo Persico, nuova giornata di scontri. Gli USA bombardano le città lungo la costa, 7 morti. L'Iran prende di mira i mercantili, 4 feriti. La Casa Bianca revoca la minaccia di tassare del 20% il passaggio nello stretto di Hormuz. Petrolio ancora in rialzo. Aumenta l'afa sull'Italia, oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna, il culmine della terza ondata di calore previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15, temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali, a Dallas Francia battuta per 2-0, gol di Oyarzabal e Pedro Porro, dalle 21 ad Atlanta e Inghilterra-Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
3: Ogni canzone, un'emozione.
2: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore instabilità in aumento al nord, velocemente attraversato da una perturbazione, quindi nuvole in aumento su tutto il nord nel pomeriggio, con rovesci temporali sulle zone alpine e localmente qualche temporale anche sulle vicine pianure del Piemonte, sempre bello e soleggiato nel resto del paese. In serata acquazzoni e temporali su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature si farà sentire comunque un caldo intenso da nord a sud praticamente in tutto il paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Ci sono dei lati B nella storia della musica straordinari. Pino Daniele nel 77 pubblicò quel mirabile affresco che Napoli è. E sul lato B, un sorso di Napoli, Natazzulella e Caffè.

Loredana per te, cosa ti aspetti da me? In effetti il personaggio spesso ci ha messo di fronte a situazioni inattese, come è nella sua natura. Ma non solo lei, per esempio me ne viene in mente un altro, il personaggio che ha avuto, diciamo così, ha preso strade inattese, come per esempio la moda. Mi riferisco a Achille Lauro, che ritroviamo con Incoscienti Giovani, qui su Subasio.

Fortuna come te, canta Cesare Cremonini, da lontano 2012, non ricordo a chi potesse riferirsi al tempo, ma insomma, vabbè, tante storie, anche nel suo carnet sentimentale. Intanto sono le 12 da 25 minuti e siamo arrivati alla parentesi dei saluti arretrati, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta, come sempre accade a quest'ora, e ce lo fa anche sapere, come Joan, che ci ascolta dal Canton Ticino, da Chiasso, e ci saluta e noi la risalutiamo. Poi Pier Andrea, che invece ci ascolta, ci saluta da Fano, siamo

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Un anno da incorniciare letteralmente per Sal Da Vinci e un'estate che non è da meno, grazie a questa sua nuova proposta molto poetica, anzi, di nome di fatto è

James Blunt, questa voce è fortemente caratterizzante anche in You're Beautiful. Tra pochissimo invece andremo a scoprire con Davide Berton, che vi accompagnerà anche in questo pomeriggio, di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. C'è spazio anche per un po' di bossa nostra con Gaia.

0: sei la più bella del mondo di Raf, che per me rimane una delle cose più, una delle frasi più semplici, più belle da dire, perché uno non è che si inventa aggettivi. Sei la più bella del mondo, punto.
1: Una cosa semplice, semplice. Esatto, vai dritto semplice. Al punto, capito?
0: Se poi sei la più bella del mondo, io prima o poi ti telefono, perché
1: certo, per dire cosa, sei la più bella del mondo,
0: certo,
1: o non solo.
0: Ma pensa, tu chiami, no?
1: Sì.
0: Chiami,
1: sì,
0: e lei ti risponde, volevo dirti una cosa,
1: sì.
0: I just called to say
1: I love you.
0: No, sei la più bella del mondo.
1: Ragazzi, che spettacolo. Ed è subito, inizia a vedere l'icona grigia su WhatsApp, vuol dire che la persona ti ha bloccato.
0: Esattamente.
1: Dopo una cosa del genere. Amici, non so se si è capito, ma oggi si parla di telefonate a personaggi,
0: sì. No,
1: personaggi famosi. No.
0: Telefonate che vorreste fare a un personaggio che vi viene il cuore. Poi magari ci dite anche cosa vorreste dirgli, perché non si sa mai, magari ci ascolta. E quindi è una telefonata.
1: Tu hai una telefonata che vorresti fare a un personaggio famoso, un attore, un'attrice, un cantante, qualcuno?
0: Ci stavo pensando prima, perché sì. A microfoni spenti dicevo. No, probabilmente no, perché le curiosità ce le ho abbastanza.
1: Te le sei tolte?
0: Sì.
1: Te le sei tolte. Sì, hai chiesto a chi dovevi chiedere direttamente e basta.
0: Beh, per il lavoro che facciamo può capitare spesso, quindi magari un personaggio che apprezzi, e quindi gli fai la domanda lì. Non gli dici ti telefono, a parte che non hai il numero, quindi.
1: Chiaramente. Amici, invece. Cioè, voi a chi telefonereste? E soprattutto
0: a Davide Berton, sì. Per chiedergli cosa fai stasera,
1: oppure non so, un consiglio su un profumo, una cosa.
0: Questo è interessante, effettivamente, cioè. Anche molto pertinente,
1: ha anche un senso, no? Alla fine almeno parliamo di qualcosa.
0: Quindi, a proposito di chiamate, vogliamo ricordare il numero
1: 348 075 8060.

0: Di Marco Mengoni, vedo già Bertonna ai nastri di partenza, è prontissimo, è pronto a scattare in avanti come il migliore dei centometristi. E sei veloce però, molto. Noi ci troviamo invece domani a partire dalle 10, no, dalle 9, ancora una volta dalle 9, passeremo più tempo insieme. Intanto però torna anche l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13, e come sempre amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per due cugini della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Confermata anche la pena di 22 anni di reclusione allo zio della vittima. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, puntualizza il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani all'indomani della bocciatura dell'emendamento della maggioranza sulle preferenze alla legge elettorale contro una trentina di franchi tiratori. Adesso alle urne invocano le opposizioni. L'inflazione nell'area euro oscilla intorno al 3% e si manterrebbe al di sopra di tale valore sino all'inizio del 2027, annuncia il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. La ripresa delle ostilità nel Golfo e il caro petrolio, spiega, confermano la fragilità dell'economia. Ursula von der Leyen e i leader europei arrivati a Kiev per la presidente della Commissione e l'undicesima visita nella capitale dell'Ucraina da quando è stata invasa dalla Russia. Sul tavolo nuove iniziative per l'industria della difesa del paese. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali nella gestione dell'ondata di calore che sta colpendo l'Italia. Sulla Valpadana aumenta il rischio di temporali. L'Alto Adige è già investito da forte maltempo che ha richiesto l'intervento di decine di vigili del fuoco. Calcio, inchiesta sugli arbitri. La Procura di Milano indaga l'Inter per la responsabilità amministrativa degli enti e chiede l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi. E la Spagna, la prima finalista dei mondiali dopo aver eliminato la Francia. Stasera le Furie Rosse conosceranno la sfidante tra Inghilterra e Argentina dell'ultimo atto che si giocherà domenica a New York. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direttissima si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la variante e Badia in direzione Firenze. 3 km di incolonnamenti per operazioni di ripristino incidente invece sulla 7 tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia viaggiando verso Milano. In direzione Genova 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Infine sulla statale 274 Salentina di Patu si segnala una carreggiata chiusa a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio Acquarica Capo, procedendo verso l'incrocio Santa Maria di Leuca. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Le 13:03 minuti, è una pausa pranzo in mezzo alla settimana, quella di oggi, quella del mercoledì. Buona estate a tutti, amici da Davide Berton. Iniziamo il nostro pomeriggio insieme con The Commodores, Night Shift.

Meraviglioso ad ascoltare Night Shift Commodores, la collection che ha aperto il nostro pomeriggio insieme, la nostra pausa pranzo. Ciao a tutti amici, buon pomeriggio da Davide Bertone, grazie anche a Stefano Pozzovivo che ci ha accompagnati nel corso della mattina fino a quest'ora, ora dedicata, almeno quella di oggi, a telefonate fuori dal normale, nel senso telefonare a personaggi famosi per congratularsi, per fare una domanda, togliersi una curiosità, ma perché in quel film hai fatto quella cosa o perché quella canzone ha quel titolo, per esempio. Ne parleremo al 348 075 8060. Adesso Gianni Morandi, Alessandra Moroso.

su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, quella di oggi dedicata alle telefonate da fare a personaggi famosi. Partiamo dalla luna di miele, dalla vacanza, il viaggio di nozze che ha fatto Dua Lipa. Ha fatto tappa in Italia, ha visitato un bel po' di posti, più di uno, ha dato anche la possibilità a tante persone di approcciarsi, avvicinarsi anche per delle foto, per congratularsi, eccetera. C'è anche chi ha pensato di telefonare nelle strutture scelte da Dua Lipa per alloggiare o per pranzare o per cenare, per chiedere informazioni e per cercare di parlare con lei, della serie: ciao, senti, mi passi Dua Lipa, che so che è lì a pranzo da te. Ecco, più o meno dovrebbe essere andata così. Una telefonata. E voi a quale personaggio famoso vorreste telefonare, soprattutto per chiedere cosa, per dire cosa, per congratularsi, per chiedere la spiegazione di una canzone, il senso di un film o di un libro? 348 075 80

0: Vasco Rossi, c'è chi dice no su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo di oggi dedicata alle telefonate ai personaggi famosi, ai nostri miti, ai personaggi che seguiamo con interesse e con piacere. Cantanti, artisti, registi, attori. 348 075 80 60. Chi chiamereste? Che domande fareste? O semplicemente cosa direste? O se vi è capitato alla fine di farlo, di incontrarli, che cosa avete chiesto? Poi com'è andata? Perché uno si fa un'idea e nel momento in cui ce l'hai davanti o al telefono, per i più fortunati, che cosa dici? Silenzio, silenzio totale.
1: A me piacerebbe tanto telefonare a Manu Chao.
0: Manu Chao, ok.
1: È il mio cantante preferito.
0: Sì.
1: Per chiedergli semplicemente, ciao Manu, come stai? E magari chiedergli dove sei adesso, in quale parte del mondo ti trovi. Basta, solo questo. Ciao, un abbraccione, Monica da Bologna.
0: Grazie Monica. Beh, in questo caso, sapendo che è un personaggio comunque che gira tanto, tantissimo, tra le prime domande sicuramente è dove sei, dove ti trovi, cosa c'è intorno a te. 348 075 80 60.

0: Lenny Kravitz, Thinking of You, su Radio Subasio, nella nostra pausa pranzo, quella di oggi dedicata a telefonate da fare a personaggi che apprezzate, che ammirate, che seguite, o anche incontri, alla fine sta diventando anche incontri casuali con uno dei vostri idoli, un personaggio che seguite in maniera particolare.
1: Ciao ragazzi, sono Emanuela.
0: Ciao Emanuela.
1: E niente, dopo tanti anni che volevo conoscere il mitico Pozzo. Sono andata fino a Rieti
0: vedi?
1: Per vederlo alla fiera del peperoncino qualche anno fa, quando
0: certo.
1: L'ho visto, di che abbiamo parlato?
0: Di cosa?
1: Di peperoncino. Gli avessi almeno detto, guarda, sono 30 anni che seguo su base.
0: Vedi?
1: Niente. Parlato di peperoncino.
0: Pozzo è appassionato comunque, quindi ne avrete parlato a lungo.
2: Ciao, io sono Michele Agroseto e
0: ciao Michele.
2: Io mi sono congratulato con Renato Zero, trovato a faccia
0: sì.
2: a un bar e niente, io gli ho pagato una birra
0: pure.
2: E lui è rimasto veramente entusiasta.
0: Colpito.
2: Veramente non se lo aspettava.
0: No, certo.
2: E questo per me è stata una bellissima esperienza. Ho conosciuto veramente un mito.
0: Un grande, un mito. 348 075 8060.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: C'è un artista giovane, emergente, con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire. Ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
3: Beh, sì. Beh, la vedo bene anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Brescia Alfa.
3: Ah, vabbè, allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello, quindi Marco Mengoni
4: Alfa.
3: E Brescia.
4: Sì.
3: Bene. Allora l'appello è lanciato, ragazzi. Fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Eros Ramazzotti su Radio Subasio, la nostra pausa pranzo di oggi dedicata alle telefonate ipotetiche a personaggi famosi, ai nostri idoli, ai nostri miti, ma a questo punto sta diventando incontri casuali con...
1: Salve Elisabetta, allora una cosa bellissima mi è successa amando io da 30 anni oramai Ligabue. Ero a fare un fine settimana a Reggio Emilia, stavo in un hotel, la mattina scendiamo io e allora mio compagno, scendiamo per andare a fare colazione, eravamo tipo le 10 meno un quarto, troviamo
0: chi?
1: Ligabue su un divanetto che parlava con qualche manager, insomma lui. Gli ho chiesto quando sarebbe uscito il nuovo disco, mi ha sorriso, ho detto complimenti, un mito per me eccetera, vabbè, gli ho stretto la mano e me ne sono andata.
0: Avresti potuto chiedere cosa ci fai qua e lui ti avrebbe risposto da qualche parte devo pur stare.
2: Radio Subasio, sono Stefania da Siena.
0: Ciao Stefania.
2: Io qualche anno fa ho avuto il piacere di incontrare e parlare con Fabrizio Moro.
0: Sì.
2: Mi sono già complimentata con lui. Una cosa che vorrei dirgli che non sono riuscita a dire.
0: Vai.
2: Che lo aspetto per un concerto nella mia città.
0: Bello, Siena.
2: Certo. Chissà, magari ci ascolta.
0: Ma certo.
2: Ciao a tutti.
0: Grande Fabrizio e grazie mille, potrebbe essere un'idea a questo punto. Amici, grazie a tutti per aver condiviso le vostre esperienze insieme a noi. Domani dalle 13 c'è una nuova pausa pranzo.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il comando centrale degli Stati Uniti conferma: è cominciata una nuova ondata di attacchi in Iran, colpita la torre navale di Chabahar, ritorsioni contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La presidente della Commissione von der Leyen, in visita a Kiev con altri leader europei, annuncia un nuovo partenariato industriale con l'Ucraina sulla difesa. La produzione di droni passerà dagli attuali 10 milioni annui a 20 milioni. Il ruolo del governo come azionista pubblico delle banche si è esaurito, annuncia il ministro Giorgetti intervenendo all'Assemblea dell'ABI a Roma, mentre il governatore di Banca Italia Panetta riconosce la ripresa delle ostilità nel Golfo e il caro petrolio confermano la fragilità dell'economia. Dalle norme anti-Maranza l'abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa sono alcune delle novità approvate dal Consiglio dei Ministri. Estesa la possibilità del fermo preventivo ai minorenni nei casi di reati che turbino l'ordine pubblico nei luoghi della movida. La terza ondata di calore africano nel nostro paese si avvicina al picco con temperature sino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Le città da bollino rosso passano dalle 7 di oggi alle 15 di domani. Calcio, l'inchiesta sugli arbitri. I pubblici ministeri di Milano chiedono l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi e scagionano anche l'Inter. Nessun sistema di interferenze. Gli atti trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI. Mondiali, stasera Inghilterra-Argentina. Chi vince sfiderà la Spagna nella finalissima di domenica. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 3 km a causa di un veicolo in fiamme tra Ferentino e Anagni in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per veicolo in avaria sulla 1 direttissima tra il bivio per la variante Badia viaggiando verso Firenze. Sulla 14 rallentamenti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione Taranto. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Codrogianos procedendo verso l'incrocio Cagliari. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 e 5 minuti, archiviata anche oggi la pausa pranzo, quella del mercoledì, pronti a dare il via al nostro pomeriggio insieme. Una collection tutta da cantare, quella di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce.

0: La versione di Giorgia, Non sono una signora, su Radio Subasio. 14:12 è il nostro pomeriggio insieme, quello del mercoledì. Amici, buona estate a tutti da Davide Bertone. Fatemi salutare un po' di amici che si stanno affacciando in questa prima ora dopo la pausa pranzo. C'è Aurora da Roma all'ascolto, e ancora Fabio, buon pomeriggio a te. Spazio alla grande musica di Radio Subasio, la nuova musica di Radio Subasio. Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Nessuna conseguenza.
1: Fiorella Mannoia, Nessuna conseguenza dal 2016. Fiorella Mannoia in giro per l'Italia con il suo progetto dedicato alla musica di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Continua il nostro pomeriggio insieme su Radio Subasio con Ultimo che ricordi, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

l'estate si sa fa risvegliare tanti ricordi di estati passate e poi il paragone spesso non regge. Torna invece Dolce Nera con la sua hit per quest'estate 2026, si intitola Epopea.

Meravigliosi Simply Red, thank you su Radio Subasio, le 14.38 in questo istante, amici, più tardi dalle 15 un nuovo appuntamento con il Jukebox. Non vedo l'ora di darvi tutte le indicazioni per diventare protagonisti della prossima ora, per richiedere la vostra canzone preferita e perché no anche per dedicarla a chi preferite. C'è anche l'estate 2020 su Radio Subasio con i Pinguini Tattici Nucleari. Ridere!

Mano Ligabue, eri bellissima l'estate 2002 su Radio Subasio. Tra poco, amici, dalle 15 un nuovo appuntamento con il Jukebox, con le vostre canzoni preferite, che potete già richiedere a partire da adesso con un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Fatevi avanti, fatelo subito, messaggi vocali con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Dalle 15 un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Subito Fulminacci, maledetto me.

0: Ritorna all'informazione con le breaking news di TGCOM 24, pochi secondi alle 15.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continuano i raid statunitensi sull'Iran. L'ultima ondata di attacchi è iniziata a mezzogiorno ore italiane, dopo un'altra durata 7 ore che ha colpito decine di obiettivi militari nei pressi di Hormuz. Trump minaccia di colpire le centrali elettriche se Teheran non tornerà al tavolo dei negoziati. Alla Camera prosegue l'esame della riforma della legge elettorale. Dopo la sconfitta di ieri della maggioranza sulle preferenze, le forze di governo si sono divise ancora sul nuovo emendamento dei Vannacciani. Le opposizioni incalzano sulle dimissioni, ma il ministro Ciriani assicura l'esecutivo va avanti. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi sono arrivate le scuse di Autostrade. È un'esigenza morale, si legge nella lettera firmata da Arrigo Giana, amministratore delegato dallo scorso anno. Domani, al termine di un processo lungo 284 udienze, la prima sentenza. Nel 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo durante un assalto alla sua gioielleria di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. La Procura Generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. La sentenza è attesa nel pomeriggio. L'aumento dei tassi di interesse di 0,25 punto, deciso dalla BCE a giugno, è una prima risposta alla prevalenza di rischi al rialzo per l'inflazione. Così il governatore di Banca Italia Panetta all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. La ripresa delle ostilità in Medio Oriente, ha detto, conferma la fragilità del quadro economico. Calcio alle 21 ore italiane ad Atlanta, Inghilterra, Argentina. Si decide chi domenica si giocherà il mondiale contro la Spagna. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi e per l'Inter. Per i PM non è probabile un sistema strutturato di frode. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 15 e 5 minuti, mercoledì pomeriggio, comincia il nostro appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio, con le vostre canzoni preferite, le vostre dediche, i vostri messaggi vocali al 348 075 8060. Per diventare protagonisti di questa ora è molto semplice, basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060 con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo come sempre con una collection scelta da uno di voi. È la scelta Alessandro, il brano richiesto è quello degli Eagles, I Can Tell You Why. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

È sempre bello riascoltare gli Eagles, I Can Tell You Why, su Radio Subasio, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Siete voi protagonisti, amici, con la vostra voce al 348 075 80 60. Fatemi salutare all'ascolto Marzia da Fano e poi ancora Marilena dalla spiaggia di Forte, bellissimo, e ancora Alima e poi Leonardo, Riccardo, buon pomeriggio a voi. Gino da Palermo, vorrei fare una dedica alla mia super collega Mary. Vorrei ascoltare e farle sentire il brano dei Comacose, Cuoricini.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao, Subasio da Massimiliano. Vorrei ascoltare Poesia di Sal da Vinci e la vorrei dedicare a una persona che ho appena conosciuto, Francesca, e gli voglio dire che quando ballo con lei io non capisco più niente. Ciao e buona giornata.

Sal Da Vinci, poesia su Radio Subasio. Abbiamo aperto così una nuova parte del jukebox, quello di oggi, con le vostre canzoni preferite, le vostre dediche al 348 075 80 60. Allora, fatemi salutare anche Graziano, che è all'ascolto in questo momento, Betta da Fermo, che ci sta ascoltando, e sempre dalla provincia però di Fermo c'è Kendra. Vorrei ascoltare, se possibile, per il jukebox di oggi, il brano di Lady Gaga, Bad

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what your romance. You got
1: time. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Cristina da Terni. Vorrei ascoltare Convivendo di Biagio Antonacci e dedicarlo a mio marito dopo 33 anni di matrimonio, ancora siamo

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Have I Told You Lately, Rod Stewart. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite, amici, al 348 075 80 60. Fatemi salutare anche Sabrina che ci sta ascoltando in questo momento, e poi ancora Luigi all'ascolto, Massimo, buon pomeriggio a te. C'è Marzia da Fano invece che vorrebbe ascoltare, e la accontentiamo molto volentieri, il brano di Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

L'estate di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Subasio, e siamo arrivati così all'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Fatemi salutare intanto chi ci sta ascoltando anche dalla nostra app. Ci sono Samantha di Grosseto e poi ancora Cristina all'ascolto, Sabrina. La richiesta invece arriva da Ancona, da parte di Cristiano: vorrei ascoltare gli Oasis con Wonderwall.

0: Samurai J, Ossessione. Chiudiamo così il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Brano richiesto da Leonardo Riccardo con Mamma Fede, Papà Ale, in viaggio verso la Sicilia. Grazie per la vostra compagnia, ma grazie a voi amici per aver partecipato e per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani alle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme. Ritorna adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, le 16 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nuovo round di attacchi statunitensi sull'Iran. L'ultimo, durato 90 minuti, ha colpito anche l'isola di Greater Thumb, considerata un punto strategico. Trump progetta una massiccia offensiva contro Teheran e minaccia di colpire ponti e centrali elettriche se i Pasdaran non torneranno al tavolo dei negoziati. La riforma della legge elettorale alla Camera ha bocciato anche l'emendamento sulle preferenze dei vannacciani, con la maggioranza che si è divisa ancora e Fratelli d'Italia che ha votato a favore. Protesta dei deputati di Futuro Nazionale. Le opposizioni chiedono una riunione dei capigruppo. Interrogato Pellegrino Davino, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Non conosco la Vitola, ho lavorato qualche volta con il suo socio, ha detto ai PM. Il giornalista, non sapevo chi fosse. La Procura Generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, Cuneo, accusato di aver ucciso nel 2021 due ladri e di averne ferito un altro nel corso di una rapina. Si attende la sentenza, fuori dal tribunale, sit-in di Futuro Nazionale. L'Italia spaccata in due per 24 ore, caldo estremo al centro-sud, ma al nord è allerta nubifragi, temperature massime verso il picco, 45 gradi in Sicilia e in Sardegna. Oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, venerdì 16. Nessuna combin. La Procura Generale di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Rocchi e per l'Inter. Per i PM non è probabile un sistema strutturato di frode. Gli atti ora alla giustizia sportiva. Mondiali stasera alle 21 ore italiane ad Atlanta, Inghilterra, Argentina. La Spagna aspetta l'altra finalista. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla tangenziale di Bologna, traffico bloccato per un camion in fiamme tra l'uscita Castelmaggiore, quartiere Lame, verso la 1 Milano-Napoli. Un incidente viene segnalato sulla 22, auto Brennero con code tra Bressanone e Vipiteno viaggiando verso il Brennero. Un incidente anche sulla statale 3 via Flaminia, incrocio variante Sant'Eraclio-Foligno, in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Si resta in coda lungo la 13 Bologna-Padova, causa di un veicolo fermo tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Sulla 15 Parma La Spezia vengono segnalate code a tratti tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Sulla 14 Adriatica è stato chiuso il tratto tra Foggia e Cerignola Est per fumo causato da un incendio. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo sono segnalati cantieri tra Castelmadama e Vicovaro Mandela verso la capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16:07 minuti, mercoledì, mezzo alla settimana, ecco, lavori in corso, Katia?
1: Sì, c'è sempre una, no, sembrano rumori, no, in realtà è il micro, l'asta del microfono.
0: No, tranquilli.
1: Io devo sempre sistemare.
0: La Giuliani arriva, sistema.
1: Esatto,
0: come
1: calma.
0: Ha lasciato il giorno prima, non va bene il giorno dopo. E dice, ma chi c'è stato?
1: Davvero?
0: Nessuno.
1: Perché sempre... non c'è stato nessuno?
0: No, no, è tutto come hai lasciato tu, ma evidentemente.
1: Perché cambio, io evolvo, capito?
0: Va così, amici, siamo
1: pronti a giocare. Subito la collection. C'è Lucio Battisti
0: con il nastro rosa.

0: Questi con il nastro rosa, la collection che ha aperto questa ora insieme.
1: Certo, abbiamo iniziato già a parlare di roba mangiareccia, io te fuori onda, quindi ci teniamo sullo stesso filone anche in onda, direi.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Restiamo coerenti perché siamo pronti a giocare con il piatto misterioso. Metto il grembiule.
1: Sì, vabbè, lo metto anch'io? No, non conviene.
0: No, basta anche perché la cucina è piccola.
1: Sì,
0: poi
1: io guardo.
0: Si muove uno o si muove...
1: molto brava ad osservare.
0: Certo? Ecco, vedi. Bene. Stiamo per giocare con questo piatto misterioso, posso dire è un piatto furbo, ma in realtà che nasce dalla cucina povera. Ha una particolarità assoluta questo piatto.
1: Sì, però insomma è un po' una fregatura.
0: No, non è una fregatura.
1: Se parti dal presupposto che mi dici che ci metti una roba e poi non ce la metti.
0: Ma in realtà già dal nome si capisce di che cosa si tratta.
1: Ok.
0: E comunque quel che conta è il risultato.
1: Ok. Quindi, il sapore, dici tu. Poi, da dove arriva questo sapore non ci può.
0: Non so da dove.
1: Non lo so.
0: Ma certe volte è meglio non chiedere perché uno potrebbe ottenere. Capito?
1: Appunto,
0: se chiedi, ottieni. Quindi non è il caso.
1: Infatti, guarda.
0: Allora, amici, se pensate di riconoscere questo piatto, 348-075-8060. Sentiamo la prima parte.
2: Bimbi belli, buongiorno. Stamattina vi voglio rappresentare un piatto napoletano per eccellenza. Noi napoletani siamo un popolo di sognatori e vediamo le cose quando non ci sono. Ragazzi, usiamo molto l'immaginazione, come questo piatto. Radio Suvasio.

0: Luca lo stesso, Luca Carboni su Radio Subasio. Katia, Luca sì. lo stesso, anche se manca qualcosa. È un po' come il nome di questo piatto.
1: Ok.
0: Cioè, questo piatto misterioso.
1: Non mi convince.
0: Non ti convince.
1: Davide, cioè
0: hanno fatto di necessità virtù.
1: Esattamente.
0: Un piatto povero, ok. Alla fine però hanno scoperto che aggiungendo
1: qualcosina si riusciva ad ottenere una sorta di piatto simile.
0: Quasi quel sapore, ma se parli con qualcuno ti dirà che è uguale.
1: Ma non lo so, però tu lo sai com'è nato questo piatto? Il grande Edoardo De Filippi tornava a casa dopo uno spettacolo teatrale, non aveva, a lui piaceva questo piatto, non aveva gli ingredienti,
0: sì,
1: quello lì.
0: Tutti gli ingredienti, diciamo.
1: Gli mancava quello fondamentale, okay. Quindi ha fatto lo spaghettino.
0: Sì.
1: E ha trovato qualche escamotage per sostituire il sapore di...
0: con un po' di fantasia.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Allora, tutto, anche se ancora non avete dato molti dettagli, visto che a Napoli c'è questo piatto che va tanto di moda.
0: Quale?
2: È un po' particolare, il casatiello.
0: Ah, il casatiello.
2: Il casatiello da Terni.
0: Grazie, ma
2: casatiello
0: no.
2: Ciao, Subasio, Elisabetta da Roccapriora, che per caso è la panzanella.
1: No,
0: siamo fuori strada. Il casatiello... Comunque,
1: nel casatiello ci sono tante cose.
0: No, casatiello
1: non c'è,
0: c'è
1: nessuno assente, ci sono tanti presenti.
0: C'è anche troppo.
1: Anche troppo.
0: Esatto. Qua manca qualcosa.
1: Less
0: is more.
1: Ecco.
0: No? Dai, sentiamo allora.
3: Aglio, prezzemolo e pomodoro. Vediamo come si fa. Innanzitutto abbassiamo la pasta, gli spaghetti. Ragazzi, abbiamo messo pomodori tagliati, prezzemolo grossolano e aglio. Olio extravergine di oliva. È vero, un piatto della tradizione napoletana, ma è un piatto che faceva anche mia mamma. Lo faceva molto spesso perché è veloce, è sbrigativo, è molto saporito. Ragazzi, questo non è uno spaghetto al pomodoro. Questo praticamente con l'immaginazione è la base degli spaghetti alle vongole. Ok? Quindi pochi pomodori, tanto prezzemolo, un poco d'aglio in più.

0: I Modanca una roba di palo come un pittore su Radio Subasio. Sai, Katia, il pittore lavora con l'immaginazione.
1: Bravo,
0: no?
1: Bravo.
0: E anche per questo piatto
1: sì. Ce ne vuole tanta immaginazione, non solo per chi la fa, ma anche chi la anzi soprattutto chi la mangia.
0: Però posso dire che stiamo per ricevere rassicurazioni in merito.
1: Dici?
0: Perché la persona che sta per venire in onda a darci la risposta giusta ci sta dicendo che in realtà

0: giuro.
1: Un richiamo. Senti, Nieta, quindi qual è il nome vero di questo, esatto, piatto?
0: E spaghetti che vongolo fuyu.
1: Oh, oh, vedi, così.
2: Bella la pronuncia, così. La vo- Scusa, me lo ripeti? Ripetimelo ancora. Ripetimi.
0: E spaghetti che vongolo fuyu.
2: Oh, ecco, vedi. No, perché capito, assume un altro sapore
1: cosa,
2: proprio.
1: È un'altra cosa.
0: Sarebbe dire che le vongolo sono fuggite, non ci sono.
1: Sì,
2: ma io infatti avevo pensato, quando me l'ha detto Davide, che fossero scappate dal guscio. Cioè ho pensato, sarà lo spaghetto con le vongole senza guscio.
1: No,
2: invece
1: no,
2: non ci sono
1: le
2: vongole.
1: Scappano e lasciano casa lì, no, scappano con tutto il guscio, capito?
2: Sì,
1: certo, scusa. Però la cosa bella è che Nieta ci ha aggiunto nel messaggio che ci ha mandato anche un altro piatto che sempre su questa scia
2: dell'immaginazione
1: dovrebbe contenere qualcosa che non c'è.
0: La finta genovese.
1: Ma dimmi un po' com'è questa storia.
0: Allora, la genovese vera e propria a Napoli si fa, un piatto antichissimo,
1: sì,
0: si fa con le cipolle, le carote e un misto di carne, suino e manzo.
1: Okay.
0: E deve cuocere 4-5 ore perché la cipolla si deve proprio diventare una cremina, deve
1: sciogliere.
0: E deve sciogliersi e anche la carne deve diventare morbida. Mm. Chi non aveva la possibilità faceva il sugo solamente con le cipolle.
2: Ah, certo.
1: Che alla fine
2: era anche più veloce.
0: No? Che cuoceva 4-5 ore, però almeno dava l'impressione che stavi mangiando la genovese.
1: Alla fine sembrava quella vera.
2: No,
1: senti, Nieta, chi vogliamo salutare prima di andare?
0: Allora, saluto chi mi conosce, saluto voi che siete simpaticissimi tutti quanti voi, perché vi seguo dalla mattina alle 8:30 fino alle 6 di sera che chiudo l'ufficio.
1: Grazie.
0: Mio marito che sta dall'altra parte però non mi sente.
1: Grazie.
0: E poi
1: salutacelo.
0: Che è la nostra vita.
1: Oh, beh, la salutiamo anche noi, salutiamo tutti. Senti, Nieta, adesso non fuggire come le vongole prima di andare.
2: No,
1: pronta a cantare il jingle di Radio Subasio, sei pronta?
0: Ok, va
1: vai.
0: Bene. Radio Subasio.
1: Ciao Nietta, ciao, buon lavoro, ciao, buon'estate.
0: Grazie, ciao.

0: In excess, Beautiful Girl su Radio Subasio, ce l'abbiamo oggi.
1: È Beautiful Girl, sì.
0: Sì, caspitina. Sì, veramente, veramente.
1: Ce l'abbiamo, e questa sì che è una fenomena. Una donna di 83 anni,
0: sì,
1: che è una pole dancer e non si è mai fermata da quando ne aveva 12. Ed è una roba, io adesso guardavo il video, a parte il fisico, che ha un fisico pazzesco, ma cioè fa delle robe che io, se la mattina mi sveglio, mi allaccio la scarpa, ci rimango. Cioè, non è possibile.
0: Senza contratture, direi.
1: Senza contratture.
0: Capito? E invece lei la vive così, ha raccontato che non si è mai fermata, ha iniziato a fare sport, attività sportiva, non si è mai fermata, e la pole dance, che comunque è molto faticosa,
1: è faticosissimo,
0: richiede,
1: certo,
0: una grande resistenza. 83 anni.
1: Poi lei dice, ha raccontato che il suo allenamento è molto rigoroso, lei fa 1 ora e mezza due volte a settimana, con sessioni più intense quando si avvicinano le gare e le esibizioni.
0: Ah, perché gareggia anche?
1: Certo.
0: Ah, gareggia.
1: Cioè, ragazzi, 83 anni.
0: Ragazzi, questi sono i fenomeni.
1: Sì,
0: questi sono quelli veri, ecco. Quindi

0: Ho un'idea. Radio
1: Subasio. Domenica alle 20, ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
3: Il primo è stato, volevo dire, Fabrizio De André,
2: altro grandissimo.
4: Grande Fabrizio.
3: Allora, Fabrizio ci ha portato a Milano. E ci ha detto, fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica.
4: Facciamo questo contratto con questa etichetta discografica.
3: Facciamo.
4: Siamo andati, abbiamo fatto il provino. E come siamo andati?
3: Non siamo piaciuti.
4: A nessuno.
2: Però Fabrizio De André ha detto una cosa, ha detto, questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
3: No,
4: posso
3: genovese
4: dire,
3: ha
4: genovese?
3: Detto,
2: genovese
3: diciamolo
2: come
3: insieme,
2: voi.
3: Questi di musica non capisciano in Berlino.
2: Ecco. Tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria, che
4: sì,
2: vi accoglie sempre con grandissimo affetto, e anche questa è una cosa
4: sì,
2: molto
4: ha finito
2: bella.
4: Con andate avanti che comunque avrete successo.
2: E in effetti ci ha preso, perché insomma sono 60 anni che cantate
3: sì,
2: in giro per il mondo, e lo state facendo anche in questo periodo.
1: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

0: Zucchero baila su Radio Subasio. Nelle prossime ore, nella prossima ora sicuramente si parlerà di cosa, Katia, oggi?
1: Si parlerà di quanto costano le automobili che a quanto pare, insomma, cominciano ad essere un po' un sogno non realizzabile per molti, perché i costi aumentano sempre di più e quindi molti vanno sull'usato, l'usato sicuro, no? Più che l'automobile nuova. Vogliamo capire voi come siete messi in tal senso, cioè qual è la vostra preferenza, quali sono le vostre scelte, per esempio quante auto avete cambiato nell'arco della vita, perché poi anche lì ci sono quelli che la cambiano spesso,
0: sì,
1: e quelli che invece la tengono fino alla fine, no? Fino all'ultimo respiro,
0: la comprano e dicono questa,
1: e questa è,
0: la porto avanti,
1: esatto,
0: finché non sta attaccata con lo scotch.
1: Esattamente,
0: è un, ci sono varie scuole di pensiero su questa cosa, ne parlerete insieme a Katia nel corso della prossima ora al 348 075 5 80 60.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Chiudiamo così il nostro pomeriggio insieme. Katia, io vado, ci
1: becchiamo domani.
0: Sì, caro, ci
1: Davide,
0: vediamo domani, amici. Appuntamento domani alle 13. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCon 24. Ciao.
1: Ciao.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Maggioranza ancora divisa alla Camera, dove continua l'esame della riforma della legge elettorale. Bocciato anche l'emendamento sulle preferenze dei vannacciani, con Fratelli d'Italia che ha votato a favore. Protesta in aula dei deputati di Futuro Nazionale. Le opposizioni chiedono una riunione dei capigruppo. Il meteo divide l'Italia. Caldo estremo al centro-sud, ma al nord è allarme nubi fragi. Allerta arancione in Lombardia per temporali e raffiche di vento fino a 150 km orari. In Sicilia e in Sardegna si toccano invece i 45 gradi. Venerdì il picco dell'ondata di calore, con 16 città da bollino rosso. Conclusa una nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran. Le forze americane hanno colpito anche l'isola di Greater Thumb, considerata un punto strategico. Trump minaccia ora ponti e centrali elettriche. Secondo fonti israeliane, il presidente americano lunedì riceverà Netanyahu alla Casa Bianca. Attesa la sentenza della Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, Cuneo, accusato di aver ucciso nel 2021 due ladri e di averne ferito un altro nel corso di una rapina. La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi. Domani, al termine di un processo lungo 284 udienze, la prima storica sentenza sulla tragedia del Ponte Morandi. Dopo 8 anni sono arrivate le scuse di Autostrade. È un'esigenza morale, si legge nella lettera a firma di Arrigo Giana, AD dallo scorso anno. Nel crollo del viadotto Polcevera del 2018 persero la vita 43 persone. Nulla di fatto nell'inchiesta arbitri. La Procura Generale di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi e per l'Inter. Gli atti ora alla giustizia sportiva. Mondiali alle 21 ore italiane ad Atlanta, Inghilterra, Argentina. La Spagna aspetta la sua avversaria in finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione in transito sul nord si allontana rapidamente verso est, favorendo già da giovedì un deciso miglioramento del tempo. Al mattino qualche nube sul nord-est, senza più piogge, prevalenza di sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi. Altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Caldo intenso al centro-sud, con punte vicine ai 40 gradi nelle aree interne, oltre i 40 gradi in Sicilia e fino a 40-45 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Sono le 17:06, buon pomeriggio a tutti da parte di Katia e Giuliani. Saremo insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore. Volete un consiglio? Tirate su il volume e zompettate, perché arrivano i Clash.

Andiamo, questa è così che si balla, zompettando a più non posso. Certo, con questo caldo è un po' complicata la situazione. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Comprare un'auto nuova, mica è una cosa così facile per gli italiani, è diventato sempre più difficile perché i costi sono aumentati e quindi le rate, la manutenzione, l'incertezza sul futuro della mobilità. Mettete tutte queste cose insieme e voi che rapporto avete con l'automobile? Cercheremo di capire questo nel corso di questa ora appena partita. Quante ne avete cambiate per esempio nella vita? Comprate auto nuove, usate, oppure tenete la stessa finché funziona? L'auto che avete adesso per esempio, no? Che magari state guidando proprio in questo momento, da quanti anni è con voi? Anche perché poi c'è, facevo questa riflessione prima, c'è anche chi si affeziona alla propria auto, no? Le dà anche il nome e quindi la tiene fino a quando muore, cioè funziona così. Voi a quale categoria appartenete? 348 075 80 60, c'è anche Gabbani.

Bellissimissima Alfa su Radio Subasio. L'auto resta ancora centrale nella vita degli italiani, perché più di 3 italiani su 4 continuano a considerarla fondamentale per gli spostamenti quotidiani, più del trasporto pubblico, più delle 2 ruote, più delle soluzioni di sharing. Il legame con l'auto quindi c'è, cioè forte, non si è spezzato, però è cambiato molto il rapporto con l'acquisto. Comprare una macchina nuova oggi per molte famiglie è veramente complicato, perché i prezzi sono altissimi e poi le rate, l'assicurazione e anche la manutenzione, bollo, carburante, eccetera eccetera, tecnologia che cambia, mettici anche quello elettrico, ibrido, incentivi, usato che costa comunque tanto, e quindi insomma diventa veramente difficile. Una volta l'auto nuova, no, era quasi un traguardo, cioè la sceglievi, la aspettavi, la ritiravi dal concessionario, era una gioia. Oggi molti la comprano usata per necessità, la tengono finché regge, la cambiano solo quando non c'è alternativa, oppure rinunciano completamente all'idea dell'auto nuova. Voi quante auto avete cambiato, per esempio, nella vostra vita? Giusto per capire, siete da auto nuova, da usato sicuro? Siete quelli che dicono la tengo finché parte, fino all'ultimo respiro? E oggi, se doveste cambiarla l'auto, cosa scegliereste? Nuovo o usato? 348 07 580 60.

0: Antonello Venditti su Radio Subasio, il vostro rapporto con le automobili, ma soprattutto quanto spesso le avete cambiate nella vita, se siete più da auto nuova o da auto usata, me la tengo finché muore.
1: Ciao Katia, ti chiami come me? Io chiamo da Colognole. Allora, ho una macchina del 2003 e me l'ha data una nonnina nuova. Sì. Quindi io spero che duri fino al 2033. Il motore è buonissimo, sei affezionata, è un po' ammaccata perché mi sono venuti addosso, però quando il motore regge ci avrebbe anche il climatizzatore, ma patisco l'aria condizionata. La controllo tutti gli anni, per ora la revisione va bene perché ho un amico meccanico.
0: Vabbè, vedi.
1: Quindi fino al 2033 sto pregando la Madonnina tutti i giorni perché mi duri.
0: Beh, in bocca al lupo, ci sarà un santo protettore delle automobili? Non so, chiedo.
2: Ciao Katia, ciao Subasio, ciao. Sono Massimo D'Ancona, sono in macchina, la mia macchina ce l'ho da 7 anni e presto la lascerò perché a settembre mi arriverà quella nuova. E sarà la mia 6ª auto, rigorosamente nuova appunto, da quando ho la patente, quindi da circa 34 anni. Io generalmente cambio auto ogni 6-7 anni, è così. Ciao, buon proseguimento, buon pomeriggio.
0: Ciao e auguri allora per l'automobile nuova, bagnala, no? Si fa così perché porti fortuna, no? Si deve inaugurare bagnandola con il prosecco, non so, mi hanno insegnato così, non so se funziona dappertutto. Voi che rapporto avete con le auto nuove? 348 075 8060 Passenger.

0: go.
1: Radio Subasio.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio. Il rapporto con le automobili, soprattutto con le automobili nuove, che a quanto pare molti evitano di comprare preferendo l'usato sicuro per tutta una serie di ragioni che abbiamo elencato prima.
1: Ciao Subasio, io da qualche anno, ormai 7, cominciamo con l'ultimo gruppo, la macchina a noleggio a lungo termine, che sì, è vero che costa, ma è anche vero che non ho tanti pensieri, insomma è tutto incluso nella rata che vado a pagare. Io faccio tanti chilometri ogni giorno, 120, quindi alla fine di manutenzione, se avessi un'auto mia personale, andrei a pagare tantissimo. E quindi non la compro più e la prendo a noleggio, e ogni 4 anni la cambio. Prima l'avevo di proprietà, poi ho fatto per alcune volte la maxirata, però ogni volta che andavi dal concessionario, insomma, erano più cose da pagare che non da riscattare. E quindi adesso è così. Francesca da Roma, buona giornata a tutti.
0: Ciao cara Francesca. A proposito di Francesche, c'è Patrizia di Assisi. Prima ci chiedevamo se esistesse la protettrice delle automobili, anzi lei dice, Patrizia, la protettrice degli automobilisti è Santa Francesca Romana, quindi possiamo, adesso sappiamo, soprattutto se dobbiamo pregare per la tenuta della nostra automobilina, sappiamo a che santo votarci, come si suol dire. Quante auto avete cambiato voi nella vita? Siete da auto nuova, da usata sicuro, da la tengo finché parte, finché respira? Vi affezionate alle vostre automobili? Dite la verità, qualcuno di voi le ha dato il nome? No, voglio saperlo, sono curiosa. 348 075 80 60 su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto ancora.

0: Giglione, Alex Britti su Radio Subasio, mentre si parla di automobili, del fatto che molti italiani optano per l'usato sicuro, insomma comprare un'auto nuova è diventata veramente una roba complicatissima, difficilissima e naturalmente costosissima.
1: Ciao Subasio, sono Paolo e volevo parlarvi della mia ultima esperienza riguardo l'acquisto di un'automobile.
0: Sì, dici.
1: Un'automobile per il mio figlio che ne ho patentato. Praticamente ho scoperto che le concessionarie guadagnano di più vendendoti il finanziamento, che sei vincolato per accedere a dei sconti, che alla vendita diretta delle macchine. Il vero, adesso la vera fortuna è trovare una concessionaria che non ti vincoli all'acquisto di un'auto tramite la loro finanziaria, perché alla fine della fiera la vai a pagare veramente 6-7 mila euro di più un'automobile. Ecco, tutto sta a trovare una concessionaria che non ti vincoli alla finanziaria.
0: Ecco,
1: questa è la mia esperienza.
0: Bisognerebbe sentire l'altra campana adesso.
2: Buonasera Subasio, sono Luigi, chiamo da Coridonia.
0: Ciao Luigi.
2: Io tra le auto preferisco le usate, ne ho diverse. La più vecchia, pensate, 66 anni, è la storia dell'auto italiana. E non cambierei queste auto storiche con quelle di adesso nemmeno per regalo. Ciao a tutti, buona serata.
0: Buona serata a te, ovviamente. Il marchio di queste auto storiche di cui tu parli lo abbiamo omesso per ovvi motivi, però insomma si è capito, ecco, buon intenditore. C'è anche chi prima si diceva il santo protettore delle automobili, degli automobilisti, qualcuno ci diceva Santa Francesca Romana, invece adesso c'è Tania che ci scrive: il santo protettore di chi guida è San Cristoforo, dei meccanici, dei carrozzieri e Sant'Eligio, ho detto bene, quindi ci sono, ho capito, vari santi. Adesso lo sappiamo, possiamo fare anche le nostre belle preghierine, come dire, più mirate, no? In bocca al lupo a quanti devono cambiare l'automobile, quindi sono lì che devono decidere che strada prendere. Su Radio Subasio c'è

0: Le breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio, pochi secondi alle 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, il comando centrale degli USA ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani, nel mirino sistemi di difesa costiera e siti di stoccaggio. Il presidente Trump avverte: la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Secondo i media di Israele, lunedì Netanyahu dovrebbe incontrare il capo della Casa Bianca a Washington. Ripresi in aula alla Camera i voti sulla legge elettorale, via libera all'articolo 1, cuore della riforma, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di centrodestra divisa sull'emendamento preferenze di Vannacciani, che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, che il 28 aprile del 2021, in seguito all'assalto del suo negozio, uccise due rapinatori e ferì un terzo uomo. La procura generale della Cassazione aveva chiesto la conferma della pena stabilita in appello. A Cagliari una donna di 86 anni e suo figlio 59enne sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Nessun segno di scasso o violenza sui corpi. L'ipotesi è quella di morte naturale e doppio malore. Il primo a stare male, l'uomo, che non sarebbe riuscito a chiamare aiuto, poi l'anziana non avrebbe retto al dolore. La terza ondata di calore sull'Italia, culmine dell'afa tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso saliranno a 16. In queste ore allerta temporali estremi e raffiche di vento fino a 150 km orari in Lombardia. Contro il caldo e lo sfruttamento, oggi sciopero dei rider a Bologna, Milano e Firenze. Calcio, l'inchiesta arbitri, i PM milanesi chiedono l'archiviazione per il designatore Rocchi, scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali, all'Atlanta Stadium si sfidano Inghilterra-Argentina, è il sesto confronto tra loro nella storia del torneo, la vincente troverà in finale la Spagna. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone, un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in fiamme tra il bivio per la A21 Torino-Brescia e Castegnato in direzione Torino. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia viaggiando verso Genova. Un incidente crea 2 km di coda sulla A14 tra Trani e Molfetta in direzione Taranto. Infine sulla Statale 16 Adriatica si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Milano Marittima, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente, sempre. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: 50 euro.
1: Eccoci prontissimi per un'altra ora insieme su Radio Subasio 18 e 4. Buon pomeriggio a tutti voi, c'è la collection, c'è Renato Zero, spiagge.

0: Ok, respira Elodie su Radio Subasio. Questi sono giorni in cui ci si muove, no? Molti partono, si va in vacanza, si va a visitare posti nuovi, non necessariamente all'estero. Se magari avete intenzione di muovervi all'interno del nostro paese, sappiate che esiste anche la classifica delle città più simpatiche, che è fondamentale. Cioè, se uno vuole scegliere una città italiana, è giusto scegliere quella più simpatica, dove magari vieni accolto, accolta con il sorriso. Quale sarà la città più simpatica? Beh, io credo che un po' un'idea voi ce l'abbiate già, però potrebbe essere sbagliata, io ve lo dico. Tra poco vi do anche questa classifica, cercheremo di capire qual è in assoluto la città più simpatica d'Italia, perché questa cosa può servirvi anche nella scelta, no? Può aiutarvi nella scelta della vostra vacanza o anche solo una gitarella nel weekend. Giuli e Biagio Antonacci subito.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

insomma, di città italiane simpatiche ce ne sono tante, no? Basti pensare, la prima che ti viene in mente quando si parla di simpatia italiana è per esempio Napoli, no? Che salutiamo perché Napoli è famosa per l'accoglienza, i sorrisi dei napoletani che sono contagiosi, così come la loro simpatia, ma diciamo che in generale tutte le città del sud Italia, no? Hanno questa nomea. Però vi stupirò, ma neanche tanto, perché la città più simpatica in assoluto d'Italia è Bologna. Gli emiliani, in particolare i bolognesi, sono considerati simpatici, gente accogliente che ha nel suo DNA la convivialità, l'ironia, lo spirito goliardico e il senso dell'inclusività e dell'ospitalità legata al fatto che l'università, la più antica in Italia e anche nel mondo occidentale, ha sempre portato forestieri, no? Come si usa dire in città, fattori che vanno a legarsi con la qualità della vita, tutto sommato alta, la quale sicuramente aiuta a mantenere l'allegria. Quindi salutiamo anche Bologna e bolognesi, che poi Bologna è una città bellissima e si mangia da Dio, metteteci anche questo, cioè quando il cibo è buono, per forza sei simpatico. Ho bisogno di

Sapevate voi che bisogna lasciare un bicchiere d'acqua nel lavandino prima di chiudere casa per andare in vacanza? E c'è tutta una spiegazione scientifica che riguarda l'igiene della vostra casa. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio e i Pinguini.

Capita a volte che parti per le vacanze e magari stai fuori anche più di una settimana e quando rientri, beh, la casa proprio ha un profumino, un odorino un po', no? Non gradevole. A volte questi odori sgradevoli provengono dal lavandino, per cui gli esperti suggeriscono di lasciare un bicchiere d'acqua nel lavandino, perché questo aiuterebbe a mantenere il livello idrico nel sifone, impedendo l'evaporazione completa e il passaggio di gas maleodoranti. Questa è proprio la spiegazione testuale. Questo accorgimento, spiegano, previene la secchezza del P-trap, che non è un genere musicale ma è una barriera naturale contro i residui organici che favoriscono la crescita di batteri. Oltre al bicchiere bisogna controllare i rubinetti e chiudere la valvola generale dell'acqua per minimizzare i rischi di perdite. E poi altri trucchetti importanti: piante irrigate automaticamente, timer per luci, svuotamento frigo, così che i vicini non si lamenteranno di odori molesti che potrebbero uscire anche dalla porta dell'appartamento. Quindi piccoli

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Meraviglioso Negramaro su Radio Subasio. Si parlava prima di chi parte per le vacanze, gli accorgimenti, no? da avere prima di chiudere la porta di casa e rientrare magari dopo due settimane di vacanza, e ci sono alcuni di voi che stanno facendo proprio questo. Saluto Andrea e Antonella, che sono in procinto di partire. Avete messo in atto tutti i segreti che vi abbiamo detto? Ecco, no, controllate, perché sennò poi ci fate stare preoccupati. Buon viaggio, buone vacanze, buon estate a tutti voi.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vietato morire, Ermal Meta su Radio Subasio. Se c'è chi parte per le vacanze c'è anche chi rientra, e un salutino lo devo a Sabrina che ci racconta, è appena rientrata dalle vacanze e dice: sono in modalità magone, lo posso immaginare. Fortuna, dice Sabrina, la vostra musica, ma noi, cara mia, ci siamo anche per questo, per alleviare i vostri magoni, le vostre tristezze, per tirarvi su di morale se magari siete tornati dalle vacanze, ma anche per accompagnare la vostra gioia nel caso in cui siate felici, perché magari pronti per la vostra partenza. L'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di chiusura indagini nei confronti dell'ex ministra e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società. Le ipotesi di reato, bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi, aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. L'esame della nuova legge elettorale continua nell'aula della Camera. Approvato l'articolo 1, cuore della riforma, che prevede il premio di maggioranza, e l'articolo 2, via libera all'unanimità sul voto dei fuorisede. Stop all'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, ma il centrodestra è diviso. L'Iran non ha al momento alcun piano per riprendere i negoziati con gli USA e resta concentrato sulla propria difesa. Così riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Oggi altra ondata di attacchi degli Stati Uniti. Trump annuncia Hormuz è aperto per chi vuole attraversarlo, ma non per gli iraniani. Calcio in Georgia, all'Atlanta Stadium, alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione in transito sul nord si allontana rapidamente verso est, favorendo già da giovedì un deciso miglioramento del tempo. Al mattino qualche nube sul nord-est, senza più piogge, prevalenza di sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi. Altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Caldo intenso al centro-sud, con punte vicine ai 40 gradi nelle aree interne, oltre i 40 gradi in Sicilia e fino a 40-45 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

0: Prime.it.
1: E sono le 19:04 minuti. Buona serata a tutti. Questa è Radio Sobasio, un'altra ora piena di successi, come sempre ci aspetta, e una gran bella collection. Sinodo Connor, Nothing Compares to You.

Radio Subasio. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Supereroi, Mr. Rain su Radio Subasio, un insolito, parecchio insolito testimone a quattro zampe, ha un po' ridefinito quelle che sono le regole della burocrazia nuziale, attenzione, in Ecuador, quando questa coppia ha deciso di scambiarsi le promesse, hanno voluto che a sancire l'unione fosse una bizzarra damigella d'onore, ovvero Luna, una cagnolina di razza pechinese color crema, vestita per l'occasione come una damigella, praticamente in abito di tulle rosa. La cagnolina ha impresso ufficialmente l'impronta della sua zampetta sul lato, diventando la protagonista assoluta di questa innovativa cerimonia civile. Questa pratica, che unisce l'aspetto burocratico ad un fortissimo valore affettivo, è stata promossa proprio ufficialmente dal registro civile dell'Ecuador. Per poter accedere però ci sono delle regole, ci sono dei criteri, cioè le coppie devono rispettare delle precise condizioni stabilite dall'anagrafe, come per esempio l'obbligo, leggevo, di portare con sé un kit di pulizia rapida e la garanzia che l'animale coinvolto sia socievole e soprattutto abituato al contatto umano. Al termine della cerimonia, Luna ha timbrato così con l'inchiostro il documento simbolico che riporta la dicitura prestampata, l'impronta del tuo amico peloso. Beh, fortuna la garanzia del cane socievole, se no te lo immagini il caos. Altro che impronta con la zampetta lì, eh.

Rosso relativo, Tiziano Ferro su Radio Subasio quando sono le 19:22. Buona serata a voi, un saluto a quelli che ci ascoltano come sempre a quest'ora, come spesso accade a quest'ora, a bordo della propria automobile, nel traffico cittadino o extra cittadino, insomma se vi state spostando per piacere o per dovere avete fatto la scelta giusta, avete scelto la compagnia giusta per i vostri spostamenti. Su Radio Subasio Gianna, Nannini e Marrakesh.

Ma i centenari che segreto hanno? Forse ce l'abbiamo, forse abbiamo finalmente trovato il segreto della longevità. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. C'è Noemi, tu cosa fai questa sera?

Roxette su Radio Subasio. I centenari tendono ad alzarsi sempre alla stessa ora, esposti alla luce naturale senza bruschi strappi tra giorni feriali e festivi. Questo aiuterebbe, a detta degli esperti, a mantenere stabile il ritmo circadiano, il sistema interno che regola sonno, ormoni, metabolismo e infiammazione. Ma c'è un altro elemento ricorrente, e cioè che il risveglio non è associato a fretta e stress, cioè è tutto molto lento, molto calmo, molto tranquillo, cioè i movimenti sono lenti, non c'è ansia. E questo contribuisce a contenere i livelli di cortisolo mattutino, l'ormone che prepara l'organismo all'azione, che uno dice ma va? Quindi la longevità la si può coltivare solo quando si è già molto in là con gli anni, perché prima chi te lo dà la calma? Chi te lo dà il tempo di fare tutto con lentezza? Cioè si va sempre con lo stress a palla, per cui invecchi prima, invecchi male, poi quando potresti fare tutto con lentezza è ciaone, cioè i buoni, i buoi ormai sono già fuori dalla

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso, giovane sei tu.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
3: Io mi aveva dato 50.000 lire.
2: Tu che hai comprato le mutande e i profumi?
3: Le mutande. Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
2: Le avesse e la... dai, quella volta si lavava le mutande.
3: Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

on to you. Eros Ramazzotti, Anastasia su Radio Subasio. Qualcuno ci scrive buona serata, buona cena. Ma voi, buona serata, buona cena, quanti hanno già messo i piedini sotto il tavolo pronti per una bella cenetta, magari preparata con amore? Questo è l'augurio, l'auspicio, ma buona serata ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo. Grazie per aver scelto la musica di Radio Subasio per compagnia Lola Young, Messi.

0: ma sono matta io.
1: Dito nella piaga su Radio Subasio, l'informazione, breaking news di TGCom24, gli aggiornamenti delle 20.
2: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa. Il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sempre in autosole, ma lungo il tratto Firenze-Roma, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione della capitale. Attenzione sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per una perdita di carico che viene segnalata tra l'allacciamento di Ramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Ovada in direzione di Genova Voltri. Sulla 4 Torino Milano, altro mezzo in panne in uscita allo svincolo di Balocco in direzione di Torino. Sulla A11 Firenze Pisa, code per traffico intenso allo svincolo di Prato Ovest in direzione da Firenze. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore, traffico rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Curtatone. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con

0: Zalando.
1: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, tra pochissimo sarà 3 per te, suoneremo come sempre le canzoni più significative della vostra vita subito alla collection Enzo Vitabile Soul Express.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ritorna il 3 per te. Siamo prontissimi anche stasera a suonarvele le canzoni più significative della vostra vita. Stiamo per conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera. Tre canzoni da suonare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Se volete essere anche voi protagonisti di questo appuntamento, è adesso che dovete attivarvi e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. Potete farlo o chiamando lo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Maria Rosaria.
0: Città:
2: allora, sono a Genova, Bolzaneto attualmente.
3: Le strade piene di vita, fermate dell'autobus stupende,
4: e soprattutto le pittoresche farmacie
3: fanno di Bolzaneto la perla della Liguria.
2: Sono di Nola, Napoli.
5: Si sente che è un accento però un po' strano.
2: Ho vissuto a Bologna 30 anni, adesso sono a Genova. Non chiedermi perché per lavoro.
6: Non chiedermi perché, il perché non lo so.
0: Età:
2: 51.
0: Cosa fai nella vita?
2: Insegno, sono una docente a scuola dell'infanzia da 28 anni.
7: Quelli che non sanno fare, insegnano.
0: Segno zodiacale:
2: Capricorno.
0: Il tuo vizio peggiore?
2: Sono molto esigente.
8: Non crediate che spennare una faraona sia semplice.
0: Hai qualche mania?
2: No.
0: Non sopporti le persone che?
2: Ipocrite.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Vedere tutto quello che succede dopo. Saperlo prima.
9: Anche se può sembrarti una formula magica, è dentro di te che costruisci il tuo futuro.
0: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
2: Ah, io lo vedo sempre pieno, che trabocca.
0: Spuntino di mezzanotte?
2: Spuntino di mezzanotte, sia spaghetti, aglio e olio che dolce.
10: Mangiare di notte può farvi prendere peso, ma ciò che fa la differenza è cosa mangiate, non quando.
0: Formica o cicala?
2: Cicala.
0: Aereo, treno o auto?
2: Tutto.
0: La parola che odi?
2: Bugie.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Niente, vorrei vivere su un'isola dove c'è sempre il sole.

0: tre persone che vuoi salutare.
1: Allora, mio marito, mia figlia e la mia famiglia.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Vasco Rossi, Senza Parole. Cars, Drive, David Bowie e Eros.
0: Radio Subasio, 3 per te.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

Cars Drive su Radio Subasio, a chiudere il 3x3 di Maria Rosaria di Genova. Maria Rosaria è stata la protagonista di questo appuntamento, tre canzoni da lei richieste, ascoltate come promesso una dietro l'altra. Senza alcuna interruzione anche Vasco Rossi, senza parole prima ancora David Bowie, Heroes. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita, chiamando lo 075 80 60 oppure sulla nostra app trovate una sezione dedicata al 3x3, cliccate lì oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

Lisa Stansfield, Live Together su Radio Subasio. Sui social, lo dicevamo prima, gira il metodo 5-4-3-2-1 per organizzare la spesa settimanale. Funziona più o meno così: prima di andare al supermercato scegliete 5 verdure, 4 frutti, 3 fonti di proteine, 2 carboidrati o cereali e un extra, che può essere uno sfizio, un dolce, una cosa pronta o qualcosa che semplifica la settimana. Il vantaggio è che ti costringe a pensare prima, no? Devi organizzare la spesa praticamente, perché al supermercato siamo tutti vulnerabili tra offerte, fame, confezioni colorate. Poi certo, il metodo può essere perfetto quanto vuole, ma alla cassa compare sempre qualcosa che non era previsto, è proprio fisiologico. Di solito cioccolato a me, Però quello non è spesa impulsiva, secondo me, quello è proprio sostegno psicologico provato.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Roots of Love dei Rolling Stones. Questo ci aspetta nella collection delle 21, che anche per questa sera apre questo spazio che ci dedichiamo con molto molto amore.

0: 21 e 8 minuti, allora se vi va l'idea siamo insieme anche per questa serata di mercoledì 15 luglio, ben trovati, buona serata a tutti da Roberta Reversi, tutti quelli che sono a casa, tutti quelli che sono in vacanza, tutti quelli che si stanno rilassando, tutti quelli che in questo momento invece come me stanno lavorando e quindi insomma saremo come mi auguro di essere sempre molto morbidi, perché rallentiamo un po' il ritmo la sera, ci vuole, soprattutto con questo caldo, ma allo stesso tempo non abbassiamo la guardia, nel senso che siamo sempre abbastanza attivi, c'è cioè quel pizzico di ritmo che ci dà la musica, che comunque ci porta su, ci tiene sempre su di morale e questo serve soprattutto a chi la sera deve lavorare. Bene, detto questo, mi pare che sia il caso di ricordare che la nostra serata si compone di spazi che non sono ben definiti, ma si collegano l'uno con l'altro, e cioè per un'ora d'amore dalle 22:30 a mezzanotte con le vostre dediche del cuore, con le vostre canzoni d'amore, e prima da adesso fino alle 22 una sorta di prequel di per un'ora d'amore, nel senso che parleremo di relazioni, parleremo di come si dovrebbe stare insieme, cosa non si dovrebbe fare, che cosa torturba la coppia, eccetera eccetera. Poi se avete anche voi, ecco questo mi premeva di dire, degli argomenti di cui vorreste parlare, inviateci la vostra idea al 348 075 80 60, noi la prenderemo in considerazione, una di queste sere parleremo anche di quello che ci consigliate voi. Ultimo, questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Amore, amore, amore, amore, Achille Lauro, e d'amore si parla, d'amore, sull'amore ci si confronta, e l'argomento di questa serata riguarda ovviamente, come vi dicevo prima, l'amore, cercare di meglio. Sapete tutti che c'è una trasmissione televisiva che va per la maggiore, che più o meno guardiamo tutti, confessiamolo, anche chi non lo ammette apertamente la guarda, mi sto riferendo a Temptation Island, che piace così tanto perché mette in scena il tradimento, vero o finto che sia, ma al di là del format, il senso dell'interesse provato nei confronti del tema tentazione non è tradire il partner, ma pensare che esista qualcuno meglio di lui o di lei. L'illusione, insomma, della novità. La riflessione che viene da fare e che vorrei condividere con tutti voi è che in un'epoca in cui tutto è a portata di un click, dagli oggetti al cibo, alle relazioni addirittura, questo programma riesce a confezionare artificialmente un tarlo che ci sussurra: e se mi stessi perdendo qualcosa di meglio? E non vale che le relazioni siano in piedi da tanto, si insinua quell'idea che la felicità sia solo una sorta di aggiornamento non ancora scaricato. Voi che cosa ne pensate? Ma è davvero la ricerca del meglio a far scoppiare le coppie? Ricercare il meglio è anche un'aspirazione legittima, ma vale sempre? Anche un partner percepito come quello giusto alla fine ha una data di scadenza? Voi che ne pensate? 348 075 8060, scriveteci o inviateci un vocale con le vostre riflessioni, le vostre opinioni e magari le vostre esperienze in merito. 348 075 8060.

su Subasio quando si sta parlando di un partner ideale che magari si cerca, e quindi del cercare qualcosa di meglio, qualcosa che noi pensiamo che sia meglio del partner o della partner che abbiamo attualmente. Ecco, cosa ne pensate? È davvero la ricerca del meglio, del migliore a far scoppiare le coppie? Non credo che i tradimenti, scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, purtroppo in questo caso non abbiamo un nome, quindi faccio un appello, chi è che ha generato questo bellissimo pensiero, perché è molto insomma elaborato, e ci scrive: non credo che i tradimenti siano la ricerca di qualcuno migliore, più spesso è la ricerca di qualcosa che dentro di sé manca o che non si ha il coraggio di affrontare. Non esiste un partner ideale, esiste la consapevolezza di ciò che cerchiamo, dei valori che vogliamo vivere e la disponibilità a crescere come persone. Non è l'altro che ci migliora, è la nostra scelta di evolvere. Un partner può ispirare. Quindi, caro amico, cara amica, vorrei avere almeno il tuo nome per poterti menzionare, insomma, per poterti dire grazie per aver espresso la tua idea, la tua opinione. Dicevo, siamo noi che in un certo qual modo cambiamo, e quindi nel nostro cambiamento ci va di mezzo anche chi ci sta accanto. Perché? Perché potrebbe anche non andarci più bene. Questa, io credo, sia la sostanza di quello che tu hai espresso nel tuo commento. Ricordo che potete inviarli i vostri commenti, i vostri pensieri al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale. E nel frattempo, chi meglio di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola?

0: Must Be an Angel, meravigliosa questa degli Eurythmics Mix su Subasio alle 21.45. Dunque, noi stiamo parlando del meglio, cercare il meglio. Voi che cosa ne pensate? È davvero la ricerca del meglio, a livello di partner, ovviamente, a far scoppiare le coppie già rodate, magari? Ricercare il meglio è anche un'aspirazione legittima, ma vale sempre? È anche un partner percepito come quello giusto a una data di scadenza? Voi che cosa ne pensate? 348 075 80 60, queste sono le vostre opinioni.
1: Buonasera, Antonio da Napoli. Io su questo argomento la penso proprio diversamente. Io penso che io amo mia moglie, il cuore proprio è suo, ok, però l'attrazione fisica e il piacere è un'altra cosa. Noi siamo nati con quel piacere. C'è incontro una donna, siamo attratti entrambi e succede qualcosa lì per lì, però poi finisce lì. Dice, ma se lo facesse pure tua moglie? Sì, non fa niente, però io la penso così, io non la tradirei mai con, cioè, innamorarmi di un'altra persona no, però provare piacere sì.
0: Ecco, molto pragmatico il nostro amico Antonio, che si esprime sempre con molta franchezza e con molta molta simpatia. Grazie Antonio per averci detto la tua. Tu praticamente non sostituiresti tua moglie, perché non pensi che ci sia di meglio, tu sei benissimo con lei, ma ogni tanto qualcosa di diverso, così si rompe un po' la monotonia. Bella questa. Mark and Crimon, Serena Brancale, Partenope.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco perché insomma l'agenda è molto lunga. Però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: E cosa succede?
1: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Ma lei? Io
1: ah
2: no.
1: Lei, tu no.
3: Lui 80.
1: Tu di meno.
2: Sì. Io meno.
1: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante quest'anno.
2: No, ma
1: non
2: no,
1: si può dire.
3: Non parliamo. Parliamo di età, perché noi ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
1: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto? Sempre.
3: Grazie.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

Seduto in riva al fosso, Luciano Ligabue, voi ci state lì, state bene lì, così come lui dice nella canzone, state bene con la persona con cui magari avete un bellissimo rapporto di coppia o cercate di meglio, no? Perché l'argomento di questa sera è proprio cercare di meglio. Voi che cosa ne pensate? È davvero la ricerca del meglio a far scoppiare le coppie? Cioè, ricercare il meglio è anche un'aspirazione legittima, ma vale sempre? Al di là comunque di questo c'è sempre il tema tentazione, no? Non è tradire il partner, ma pensare che esista qualcosa meglio di lui o meglio di lei, l'illusione della novità. Voi come la pensate in proposito? 348 075 8060. Intanto Miley Cyrus, Lindsey Buckingham.

0: Sam.it.
1: Ancora buon mercoledì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, questa canzone del 1985 di Luca Carboni, Sarà un uomo.

0: Piazza San Marco, loro sono Annalisa e Marco Mengoni, 22:12, ma siamo davvero sempre alla ricerca del meglio per quanto riguarda il sentimento, l'emozione e anche il sesso, perché no? E spesso e volentieri questa ricerca del partner o della partner migliore può far scoppiare anche le coppie più rodate. Ecco, state rispondendo in tanti a questa domanda che vi ho posto stasera e questo mi fa estremamente piacere. Vi vedo molto coinvolti. 348 075 8060. C'è anche Francesca di Senigallia a dire la sua.
1: Sono proprio stata in quella situazione dove sai che è del meglio e capire se bene sarebbe stato andare verso il meglio o rimanere in un matrimonio. Ho fatto una scelta per amore di una bambina e questo è l'amore più grande che una madre ha ed è quello che a oggi ha salvato un matrimonio. Però ritengo che se nel momento in cui si è attratti, ci si sente innamorati, ci si sente amati da una persona esterna, la felicità non deve essere frenata, perché a tutto c'è una soluzione. Ma a sentirsi amati, a sentirsi apprezzati, a sentirsi voluti, sono delle priorità che nella vita necessitano proprio per l'essere umano, secondo me. Per cui meglio andare verso la felicità e non rinunciarci mai.
0: Ecco, ti sento un po' triste nell'esprimere questa tua opinione. Evidentemente questo significa che se non ci fosse stata questa bimba che tu ami teneramente, avresti preso un'altra strada. In bocca al lupo per tutto. Nel frattempo è arrivato lui, Francesco Gabbani, così inaspettatamente, e la sua viceversa.

883 ci sono anch'io e non è poco. 22:24 su Subasio, ci stiamo avvicinando velocemente al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui fra pochissimo avrete la possibilità di fare la vostra dedica alla persona che amate, e questo grazie al vostro cuore che in Per un'ora d'amore si può esprimere davvero come vuole. La dedica che poi potrete inviare attraverso un messaggio o un vocale al 348 075 8060 di Radio Subasio, oppure se volete potete prenotare la vostra canzone del cuore insieme a una bella nota d'amore attraverso l'app di Radio Subasio. Prenotarla quindi per questa sera o per una delle prossime serate, ma non finisce qui. C'è un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, che raccoglie le vostre storie d'amore più belle, quelle più appassionate, insomma quelle che io dico sempre possono anche avervi cambiato completamente la vita, tanto sono state importanti. Altra cosa che voglio sottolineare è che se non avete in mente una canzone ben precisa da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, vi veniamo incontro anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, sono sicura che ci troverete una bella canzone che fa proprio al caso vostro. Intanto Lenny Kravitz su Subasio con I'll Be Waiting.

21, ancora ben trovati da Roberta Reversi e benvenuti in questo Per un'ora d'amore di mercoledì sera. E allora anche per questa sera dediche, note d'amore e poi musica, canzoni che ricordano, canzoni che hanno un significato ben preciso e che riusciamo a capire anche attraverso le vostre note d'amore, perfino noi che vi ascoltiamo. E poi la storia di qualcuno di voi che ha deciso di condividere un momento importante della sua vita sentimentale insieme a noi. Insomma, c'è tutto quello che può rendere un momento serale davvero magico. 348 075 8060 per i vostri vocali, i vostri messaggi, ma anche per le vostre prenotazioni l'app di Radio Subasio. Intanto c'è Nora di Pedaso per Saverio. È in un'estate calda come questa che 15 anni fa è letteralmente esploso il nostro amore. Te la ricordi, anima mia? Ti dedico Alice, il vento caldo dell'estate.

Che delizia questa canzone, delizia soprattutto chi la canta, Levante su Subasio. 22:39, arrivata anche la dedica da Silvia per Giacomo di Castiglione.

Pavilion del Lago. Manca poco alla realizzazione del nostro sogno. Non vedo l'ora di diventare tua moglie, ogni secondo, ogni minuto, ogni giorno che passo con te. Mi rendo conto sempre di più che sei la persona che cercavo. Sei importante per me, grazie per tutto, grazie per il tuo amore. La canzone che lei gli dedica è di Gigi D'Alessio, Sei importante.

22:48 in Per un'ora d'amore è la richiesta a questo punto di Silvano di Tavernelle di una bella canzone per Monica e anche la sua dedica è importante. Stai diventando sempre più importante per me, ma non voglio correre, ti chiedo solo di aspettarmi, sai quello che ho passato, ti voglio bene. E la canzone è quella di Bianca Azzei, Ora esisti solo tu.

Anche la voce di Noemi non poteva mancare con la sua settina amore Muorin per un'ora d'amore. Nel frattempo al 348 075 80 60, la sera si danno i numeri qui su Subasio, soprattutto se ci sono io. Comunque torniamo a fare le persone serie, da Sabrina Di Lariano al suo fidanzato Manuel. Sabrina le scrive: al mio primo vero amore, l'uomo che rappresenta il mio futuro, la mia famiglia, io ti amo per sempre. E la canzone che gli dedica è Vorrei, dei Luna Pop.

E con il Luna Pop siamo arrivati alle 22:58 e a questo punto lasciamo lo spazio dovuto a una delle vostre storie, ad un momento importante della vostra relazione che avete deciso di condividere con noi. E potete inviarlo all'indirizzo redazione radiosubasio.it oppure anche come messaggio o vocale al 348 075 80 60 di Radio Subasio. Stavolta l'ho detto bene e ci sono tornata, insomma, con la testa che ogni tanto così io sto fra le nuvole, perché ragazzi voi scegliete le canzoni meravigliose poi con le vostre dediche, come faccio io a restare con i piedi per terra? Mettetevi al mio posto. Dunque cerchiamo di starci con i piedi per terra anche nel leggervi questo particolare momento della storia di Giulio di Milano, che ci racconta di quando sono andati a fare lui e la sua bellissima Sofia una vacanza al Cairo. Ecco qui che ricomincio a sognare, io voglio andare al Cairo, le piramidi, Giza, e vabbè ragazzi, me l'ho fatta apposta. E allora Giulio ci racconta: le lanterne della terrazza illuminavano la notte del Cairo e la mia Sofia guardava il deserto con l'abito di lino bianco mosso dal vento caldo. Così io la raggiunsi dalla balaustra, la luce delle candele accendeva riflessi dorati nei suoi occhi. Lei, Sofia, si voltò per ammirare le piramidi, ma il mio sguardo era fisso su di lei e lei lo sentiva. E le sfiorai la guancia e sussurrai: sei così bella. Beh, il resto è da immaginare, no? Il silenzio del deserto divenne assoluto e tra millenni di storia l'unico mondo possibile era racchiuso in quel nostro tenerissimo abbraccio. La canzone per noi è You Are So Beautiful, scrive il nostro Giulio, ovviamente Joe Cocker su Subasio.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Come corre il tempo fra bellissime canzoni, note d'amore, dediche e storie che ci fanno sognare. Questo si può fare solo la sera, si può fare qui su Subasio solamente e ovvio in Per un'ora d'amore. Ancora buon mercoledì sera e bentrovati da Roberta Reversi. La prossima dedica è una nota d'amore che ci arriva attraverso l'app di Radio Subasio, perché vi ricordo che attraverso la nostra app voi potete prenotare la vostra canzone del cuore aggiungendo ovviamente la vostra nota d'amore, cioè una frase bellissima espressa dal vostro cuore, insomma la vostra dedica. E questa recita così. Da Lorenzo di Roma per la sua Sabrina: sei tutto ciò che di più bello la vita poteva donarmi. Grande amore per lei, ovviamente, il volo.

Ben trovati in Per un'ora d'amore da Roberta Reversi su Subasio. Arriviamo fino alla mezzanotte, quindi abbiamo ancora un bel po' di canzoni scelte con il vostro cuore da ascoltare insieme. Ad esempio c'è la prossima, quella scelta da Clelia di Napoli, che scrive a Pietro: un grande amore esploso. Ci siamo conosciuti prima che tu partissi, che io partissi per la Spagna. Tu vivevi a Milano e io mi stavo per trasferire per un anno. Ogni 2 settimane prendevi un volo per stare insieme. Finalmente siamo nella stessa città, ma tu mi hai detto addio ieri, perché siamo tanto diversi e capirci è difficile. Però l'amore trova sempre un linguaggio nuovo. Scriviamolo insieme, non arrenderti, ti prego, ti amo tanto, sono ancora qui. Ti sento forte dentro e ti dedico questa canzone di Tommaso Paradiso, I Romantici.

persone sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Ancora insieme in Per un'ora d'amore per continuare a sognare questa sera avete veramente coinvolto e anche molto anche me, e quindi mi sono diciamo così allontanata un po' per qualche momento da questo microfono e sono salita sulla mia nuvoletta rosa, mi sono messa a sognare insieme a voi, siete stati molto bravi, devo dire la verità, a coinvolgermi. Allora, la prossima, adesso torno nei miei panni di conduttrice radiofonica e faccio la persona seria e professionale. La prossima dedica è da Raffaella di Firenze per Gigi. In un posto lontano da me ci sei tu, che adesso forse neanche mi pensi, e io sono qui in un gran letto da sola, che invece ti sogno sempre. Dammi modo di dirti quanto ti amo, ti prego, ancora. Antonello Venditti, per te, in qualche parte del mondo.

Magia che si aggiunge ad altra magia questa sera. C'è la dedica da parte di Gaia di Torino che scrive: la mia dolce Tania, chissà se sta già dormendo, vorrei che mi sognasse, vorrei che sapesse che il nostro amore è un magnifico rifugio per noi, dal mondo. Giovanotti, chissà se stai dormendo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Prima della mezzanotte non poteva mancare l'ultima dedica di questa serata e da Marco di Roma per Serena. Tra di noi non servono parole, mi basta guardarti e capire che il mio mondo è perso senza di te. Tango, Tananai.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Siamo arrivati alle 23:59, fra poco chiuderemo e arriveremo alla mezzanotte con Malika Ayane, la prima cosa bella. Intanto io vi saluto questa sera con un pensiero, spero di riuscire a pronunciare questo nome, Wisława Szymborska. Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. È una bella certezza, ma l'incertezza è più bella. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.